On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana dei Can Deed nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Can Deed.

0: Ancora investendo? Forse perché pensi sia complicato. In realtà non lo è. Con gli ETF World di Xtrackers, anche uno o due ETF possono darti accesso all'economia globale. Dai giganti tech ai beni di consumo. Scopri come investire con Xtrackers. Visita il sito xtrackers.it. Together we grow. Attenzione, il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Traduzione a cura di DWS International GmbH, Milan Branch.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato. Quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!

got my woman, I feel love. You've been so good.

0: passi?
1: Ogni cosa alla sua.
0: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
1: O ricordarti dove l'hai messa.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
1: La Universal Card.
0: Cioè una sola carta.
1: Che fa tutto.
0: Ma non in modo statico, eh.
1: In modo intelligente.
0: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
1: Perché non è solo un contenitore.
0: Eh no, è un sistema che si adatta a te.
1: Tipo soluzioni come Google Wallet, Apple Wallet o Curve.
0: Dove puoi già unire tutte le carte.
1: Ma la direzione sta andando oltre.
0: Molto oltre.
1: Perché lei inizia a decidere quale usare.
0: Senza che tu debba pensarci.
1: Tipo, sei in viaggio.
0: Usa automaticamente quella senza commissioni.
1: Sei al supermercato.
0: Attiva quella del cashback.
1: Sei al lavoro.
0: Separa le spese personali da quelle professionali.
1: Tutto da solo.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché non devi più gestire niente manualmente.
0: Poi c'è un altro livello più interessante.
1: Qual è?
0: Cioè la prevenzione.
1: Cioè
0: lei capisce come spendi.
1: E interviene prima.
0: Tipo, stai spendendo troppo in una categoria.
1: E ti avvisa.
0: O addirittura blocca temporaneamente.
1: Ma non per limitarti.
0: No, per aiutarti.
1: È come avere qualcuno che controlla con te.
0: Ma senza essere troppo invasivo.
1: Poi c'è la sicurezza.
0: Certo, quella è fondamentale.
1: L'AI riconosce comportamenti strani.
0: Ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi.
1: E blocca in tempo reale.
0: Più veloce di quanto potresti fare tu.
1: E questo aumenta fiducia.
0: E utilizzo quotidiano.
1: Poi c'è una scena molto reale.
0: Cioè, sei alla cassa.
1: Coda dietro.
0: Cerchi la carta giusta.
1: E perdi tempo.
0: Con questi sistemi non scegli più.
1: È già scelto e paghi in un secondo.
0: Senza stress.
1: Ma c'è un ultimo punto, forse il più forte.
0: E cioè?
1: Che la carta sparisce.
0: In che senso?
1: Non è più un oggetto.
0: No, un sistema invisibile.
1: Che compare solo quando serve.
0: Sul telefono, sugli smartwatch, in auto.
1: Sempre nel momento giusto.
0: Alla fine il punto è semplice.
1: Non è avere più carte.
0: No, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa di banale come pagare diventa super intelligente. Ma fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

0: 7 bar FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio, Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra Alterradio, Algo Day.
2: From 7 bar.fm Alterradio, Algo Day.
3: From 7ba.fm/Alterradio, Algo Day.
4: Ed eccoci qui per una nuova puntata di Algo Day, grazie alla redazione di 7va.fm e alle altre 80 radio collegate. Noi siamo qui, Consuelo con voi, per fare un viaggio quest'oggi in un luogo segreto che ognuno di noi possiede, il cassetto dei sogni. Eh sì, anche se i sogni sono cose astratte, direbbe qualcuno, e invece no, posso dimostrarvi che secondo le ultime statistiche ben 9 italiani su 10 hanno un sogno nel cassetto attivo. Sapete qual è il desiderio numero 1? Il viaggio. Il 42% delle persone sogna di mollare tutto e partire. Ben 7 persone su 10 ammettono di avere un sogno totalmente folle o stravagante. C'è chi vorrebbe poter parlare tutte le lingue del mondo, chi vorrebbe vivere in un'altra epoca e chi semplicemente sogna di avere i superpoteri. Insomma, siamo un popolo di sognatori più o meno bizzarri, assolutamente. Voi invece da che parte sta? Pensateci un po' mentre ascoltiamo un pezzo molto bello, tanto per dare spazio alla bella musica italiana.
5: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

Parliamo di sogni nel cassetto nell'Olgo Day di oggi, soprattutto quelli che sembrano impossibili. A questo proposito voglio raccontarvi una storia direi pazzesca, ma tanto vera. Siamo negli anni 70. C'è un ragazzo americano che ha un sogno, quello di fare l'attore e anche lo sceneggiatore. È così povero che non ha i soldi neanche per riscaldare casa ed è costretto a vendere il suo amato cane per $40 per poter mangiare. Un giorno scrive una sceneggiatura e ci impiega soltanto 3 giorni. I produttori la leggono e gli offrono ben $350.000 dell'epoca, una cifra enorme a quei tempi. Ma lui dice di no, dice: ve la cedo solo se il protagonista lo faccio io. I produttori ovviamente rifiutano, lui tiene duro pur non avendo un soldo, finché alla fine mollano loro. Quel ragazzo si chiamava Sylvester Stallone, la sceneggiatura era Rocky, il film ha vinto 3 premi Oscar e la prima cosa che fece Stallone con i soldi fu ricomprarsi il suo cane. Questo succede quando credi nel tuo cassetto più di ogni altra cosa. Ed ora alziamo il volume e carichiamoci.

Abbiamo visto come si è realizzato il sogno di Sylvester Stallone, ma questa è roba hollywoodiana. Ora torniamo con i piedi per terra. Spesso pensiamo che per realizzare un sogno servano milioni di euro, ma le statistiche dicono l'esatto contrario. Per 3 italiani su 10, per realizzare il proprio sogno nel cassetto, basterebbero al massimo 10.000 euro, poco meno o poco più di un'auto usata, insomma. Questo significa che i nostri sogni più veri in realtà sono a portata di mano. Non parliamo di comprare un'isola privata, ma ad esempio di finanziare un piccolo progetto, un corso di fotografia, un viaggio che rimandiamo da anni, comprare, non so, quel camper per girare l'Europa. A volte ci nascondiamo dietro la scusa del non posso, quando in realtà ci manca solo un piccolo piano di azione. Quindi basta poco, basta organizzarsi sostanzialmente. Qual è quel piccolo sogno che con un pizzico di coraggio potreste realizzare domani?

0: Madame, volevo capire, chiudiamo questo Algo Day oggi con l'ultimo dato. Sapete chi è che realizza davvero i propri sogni? Chi ha una strategia? Il 64% di chi crede nei propri desideri ha già un piano per metterli in pratica, anche solo risparmiando 50 euro al mese, quindi una cifra che tutti potremmo permetterci. Questo programma si chiama Algo Day e proprio per questo oggi è il giorno in cui si passa dall'immaginazione all'azione. Quindi smettetela di dire un giorno lo farò e iniziate a dire questo è il giorno 1. Tirate fuori quel sogno, dategli una spolverata e fatelo camminare, anche solo mettendo da parte 50 euro al mese, ogni due mesi, insomma, come potete, vabbè. Grazie per essere stati con me su tutte le nostre 80 radio collegate. Consuelo vi saluta, continuate a sognare in grande, eh? Noi ci sentiamo la prossima settimana insieme a me, ma domani con altri colleghi di Algo Day. Ciao a tutti!
1: From 7va.fm/LTRadio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.

L'Iran diffonde una bozza di accordo sulla fine del blocco americano sullo stretto di Hormuz. La Casa Bianca smentisce: non siamo ancora soddisfatti, dice il presidente Trump. Sul fronte libanese non si ferma l'avanzata israeliana oltre la linea gialla, ordinata l'evacuazione della città di Tiro. A Gaza ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Un ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate davanti alla stazione di Milano Certosa. Il giovane accerchiato da una decina di persone, si indaga nel mondo delle bande sudamericane. Caso del Mastro, i PM chiedono l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Carroccia, prestanome del clan di Camorra senese.

Perquisita la sede del Partito Socialista Spagnolo per presunti finanziamenti illeciti. Sanchez, ricevuto dal Papa, esclude elezioni anticipate e difende l'ex premier Zapatero. La tragedia dei sub morti alle Maldive. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha chiesto alle autorità del posto di inviare atti, attrezzature e filmati. Ondata di caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e Gran Bretagna, in Italia picchi fino a 35 gradi, da domani attesi temporali. Al Roland Garros, fuori Cinà, Sonego e Paolini, domani tocca Sinner, Cobolli, Arnaldi e Berrettini, Conference League al...

Giovedì 28 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100.

Veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1960...

Il Twitter di Cecilia Seppia parla chiaro. Se una donna vi dice 5 minuti e scendo, vuol dire che tra 5 minuti scenderà. È inutile citofonare ogni mezz'ora. La redazione rosa di Almanacca dopo tutto è piuttosto puntuale, ma in questi casi si dice «non sapete quello che c'è dietro». Ma non pensiamo a questi dettagli, siamo nel mezzo della settimana e dobbiamo iniziare. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Anche oggi, come stiamo facendo per tutta questa settimana, continuiamo a sbirciare nei documenti segreti del Macanusa di Civitella Casanova per farvene sapere di più sugli arrosticini. Zare capum gras. I vari segmenti infilati nel ceppetto vanno gustati nell'ordine esatto. Non è affatto previsto, infatti, che si possano escludere immancabili cubetti.

Sono nato dietro una console. I macchinari tecnologici sono sempre stati la mia passione. Però adesso si sta distruggendo la musica. Per me lavorare sui suoni è un modo per crearne di alta qualità, ma se poi li si ascolta solo in MP3 si perdono moltissime sfumature. Parla il mago del mixer dei Beatles e dei Pink Floyd, Alan Parsons.

Miau da Simona Mazzioli, anche in questa puntata due righe da 7 vowel life. Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo, e Doug Larson è a farcelo notare. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che 7 vowel life è anche su Facebook. Chi sei? Miau da Simona Mazzioli.

Paloma Faith ama parlare in italiano, spesso parte convinta, a volte però si inceppa in un congiuntivo e lascia stare a malincuore. Mio padre era ossessionato dal suo stile, sorride, e cercava sempre di farmelo apprezzare. Ai tempi ero una punk e mi ribellavo, mentre ora eccomi qui, dopo aver fatto il giro completo.

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, una favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Spazio ora alla storia del rock. Ecco un personaggio monumentale, Jimmy Page, leggendaria chitarra dei Led Zeppelin, maestro inarrivabile, qui con il microfono di David.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

Sono sempre più le sue collaborazioni con importanti artisti in tutto il mondo. Video movimentatissimi accompagnano ogni suo pezzo. Lei si sente sempre una paulista puro sangue.

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbie Turica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Con le citazioni tratte da siamoda.ml, per adesso abbiamo piantato bandierina per il centro della settimana, ma Marilyn Monroe sapeva consigliare di meglio. Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo.

0: Che sembra semplice, ma non lo è per niente.
1: Gestire tutte le carte che abbiamo, cioè puoi avere il portafoglio pieno e non trovi mai la carta che ti serve.
2: Sono pillole di AI.
0: Pagamenti, fedeltà, abbonamenti, accessi.
1: Ogni cosa ha la sua.
0: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
1: O ricordarti dove l'hai messa.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
1: La Universal Card.
0: Cioè una sola carta.
1: Che fa tutto.
0: Ma non in modo statico, eh.
1: In modo intelligente.
0: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
1: Perché non è solo un contenitore.
0: Eh no, è un sistema che si adatta a te.
1: Tipo soluzioni come Google Wallet, Apple Wallet o Curve.
0: Dove puoi già unire tutte le carte.
1: Ma la direzione sta andando oltre.
0: Molto oltre.
1: Perché lei inizia a decidere quale usare.
0: Senza che tu debba pensarci.
1: Tipo, sei in viaggio.
0: Usa automaticamente quella senza commissioni.
1: Sei al supermercato.
0: Attiva quella del cashback.
1: Sei al lavoro.
0: Separa le spese personali da quelle professionali.
1: Tutto da solo.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché non devi più gestire niente manualmente.
0: Poi c'è un altro livello più interessante.
1: Qual è?
0: Cioè la prevenzione.
1: Cioè
0: lei capisce come spendi.
1: E interviene prima.
0: Tipo, stai spendendo troppo in una categoria.
1: E ti avvisa.
0: O addirittura blocca temporaneamente.
1: Ma non per limitarti.
0: No, per aiutarti.
1: È come avere qualcuno che controlla con te.
0: Ma senza essere troppo invasivo.
1: Poi c'è la sicurezza.
0: Certo, quella è fondamentale.
1: L'AI riconosce comportamenti strani.
0: Ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi.
1: E blocca in tempo reale.
0: Più veloce di quanto potresti fare tu.
1: E questo aumenta fiducia.
0: E utilizzo quotidiano.
1: Poi c'è una scena molto reale.
0: Cioè, sei alla cassa.
1: Coda dietro.
0: Cerchi la carta giusta.
1: E perdi tempo.
0: Con questi sistemi non scegli più.
1: È già scelto e paghi in un secondo.
0: Senza stress.
1: Ma c'è un ultimo punto, forse il più forte.
0: E cioè?
1: Che la carta sparisce.
0: In che senso?
1: Non è più un oggetto.
0: No, un sistema invisibile.
1: Che compare solo quando serve.
0: Sul telefono, sugli smartwatch, in auto.
1: Sempre nel momento giusto.
0: Alla fine il punto è semplice.
1: Non è avere più carte.
0: No, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa di banale come pagare diventa super intelligente. Ma fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

0: È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1-6-3-6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6-6-2-6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grigspor. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno il cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3-6-1-6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Kivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro il weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovare annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Donnie Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030. Una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 2004 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

Giovedì 28 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1960...

0: L'escalation in Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono di nuovo un sito militare in Iran, Teheran apre il fuoco contro 4 navi a Hormuz, in Libano bombardamenti israeliani su tiro. La TV di Stato iraniana fa filtrare una bozza d'intesa, ma la Casa Bianca smentisce, non c'è alcun accordo, dice Trump, che aggiunge nessuno controllerà Hormuz. L'Unione Europea accelera sull'ingresso dell'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orbán, verso una proposta il 16 di giugno, governo italiano diviso, muro della Lega. Dopo le comunali la maggioranza stringe i tempi sulla legge elettorale, nuovo testo depositato in commissione in aula il 26 giugno, l'ira delle opposizioni, basta forzature. Caso del Mastro, PM chiedono l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Carroccia, prestanome del clan di Camorra Senese. Accerchiato da 10 giovani sulla banchina della stazione Milano Certosa, poi la rissa, l'accoltellamento, 22enne ucciso a Milano e caccia agli aggressori. Sanchez nella bufera in Spagna, dopo il caso Zapatero arriva anche la perquisizione nella sede del Partito Socialista per presunti finanziamenti illeciti, il Premier esclude elezioni anticipate. Roland Garros, oggi Sinner sfida Cerundolo al secondo turno, in campo anche Cobolli, Arnaldi e Berrettini, fuori Cinà, Sonego e Paolini, Conference League.
1: Du hättest einfach machen sollen. Denk bloß nicht von mir, ich ginge fort von dir, ich will immer noch dich.

0: alla ricerca della qualità.
1: Ok, ve lo confesso. Per un periodo ho avuto una mucca in salotto. Si chiamava Carlotta. Qualità controllata, filiera cortissima. Poi, quando ho visto il mio tappeto, ho capito una cosa.
0: Se per la tua spesa di tutti i giorni cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, sconsiglio, o ti affidi ai prodotti Selex. Più di 3.000, convenienti e selezionati con cura. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 28 maggio 2026. Ariete, la presenza di Mercurio, ancora per qualche giorno in un segno amico, vi incoraggia a non perdere tempo se dovete occuparvi di questioni che riguardano gli affari o il patrimonio, senza perdere di vista la vita affettiva attualmente poco appagante. Voto 8-. Toro, la vostra giornata potrebbe rivelarsi un po' faticosa, vista l'opposizione della Luna, pertanto cercate di non esagerare con il dinamismo. Voto 8-. Gemelli, continuate ad essere protagonisti di un periodo davvero interessante per il lavoro o lo studio, e anche la sfera sentimentale vi vede protagonisti, quindi 8 è il vostro voto. Cancro, l'ottimo aspetto della Luna vi consentirà di essere disponibili verso colleghi o superiori e complici nelle relazioni familiari, quindi voto 7+. Leone, la gestione del lavoro oggi per la luna dissonante potrebbe non essere facile, pertanto vedete di non distrarvi, serata da dedicare solo al relax con il voto 7. Vergine, sarà nella benevolenza della Luna che dovrete confidare per non soccombere troppo ai capricci di Mercurio dissonante. Amore ricco di slanci passionali e voto 8-. Bilancia, in attesa di un po' di pace e serenità nella vita familiare, concentratevi sul lavoro che grazie ad alcuni astri positivi vi sta donando grandi opportunità di crescita. Voto 7. Scorpione, ascoltate oggi i suggerimenti della Luna nel segno per rafforzare le vostre idee, magari usando l'arma più potente che avete, ovvero la vostra astuzia. Vita affettiva serena e voto 8. Sagittario, il nuovo mese vi renderà liberi dall'ostilità di Mercurio. Nel frattempo cercate di concentrarvi così da evitare in ambito lavorativo di prendere decisioni poco incisive. E voto 7. Capricorno, approfittate della luna amica per trovare un po' di pace tra le mura domestiche, così da avere qualche risorsa in più per affrontare con vigore gli impegni professionali. E voto 7+. Acquario, bene il lavoro, la vita familiare potrebbe subire i capricci di Marte e Luna in posizione disarmonica. Il voto quindi è 8-. Pesci, una bella e appassionata Luna accompagnerà questa giornata che probabilmente dovrete spendere per cercare di chiarire le vostre intenzioni, specie nell'ambiente lavorativo. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle.

0: radio.
1: Sì, salve, sono Mario da San Nicandro di Arganico. È favoloso il vostro programma, anche perché fa venire in mente molti ricordi. Grazie, buongiorno.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: È giovedì? No? È venerdì? No, che giorno è oggi? Ah, è giovedì. Giovedì 28 maggio. Come vola il tempo. Buongiorno. Buongiorno amici miei, buongiorno. Eccolo qui l'appuntamento di ogni mattina. E la cosa hanno fatto?
1: Scritta e cantata dagli stadio, una canzone, sì, che si chiama Chi da Chieri Visters.
0: Ma che è sta roba qua? Non c'entra nulla, dai. Allora, siamo in diretta naturalmente con saluti e baci alla radio. Buongiorno. Allora, è giovedì 28 maggio. Oh, bene, dai. Siamo all'ultima settimana di questo quinto mese. Se lo stiamo già mangiando, quindi via anche maggio tra poco. E noi naturalmente iniziamo da adesso e andremo fino alle 10 con le canzoni, le richieste, le dediche, i saluti, le canzoni di una volta. Allora 351 340 9220. E allora parliamo dei Beatles. Che Beatles? Non sono i Beatles, ma sono gli Stadio. Buongiorno Enrica.
2: Buongiorno Maurino. Dio le RAM. Dove hai le RAM?
0: Ormai sono finite. Sai perché? Perché non abbiamo trovato la canzone, poi, tra l'altro. Non abbiamo trovato.
2: Perché?
0: Perché? È bella domanda questa. Sai che non so risponderti a questa. No, ma la troviamo, non ti preoccupare. Allora, intanto tu

0: sempre un saluto a Maurizio che è sempre con noi, un abbraccio da Augusto, Stefano Manenti, Stefano di Padova, Franco e Maria da San Nicandro, Mario da San Nicandro, mi pare sì, Manuela di Garzignano, Maurizio e famiglia, e ancora grazie per darmi questa opportunità di fare i grandi successi.
1: Bene, domani poi sarà l'ultimo giorno per quanto riguarda gli stadio, e quindi domani sicuramente ci sarà una bella canzone, sarà l'ultima canzone.
0: Sì, andrà... chissà quanti di noi, vabbè, non dico niente.
1: Va bene, dai. Allora andiamo con Chiedi chi erano?
0: I Beatles.
1: Eccoli qua, sono gli stadio, grazie Enrica.
0: Niente, ciao a tutti.
1: Ciao, buona mattinata, ciao, grazie.
0: Grazie, ciao.

i Beatles, anzi no, la canzone dei Beatles, la canzone quella che naturalmente ci ha regalato Enrica del Friuli per gli stadio, che tornerà domani mattina sempre alla stessa ora. Grazie, allora iniziamo con i nostri saluti, anzi i vostri saluti e le canzoni. Dedico a tutte le donne, riguardando tutte, aspetta, riguardando a tutte le sanicandresi, la canzone che ha richiesto Mario di Sanicandro Garganico è Esperanza de Escobar de Armando de Rasa. Sembra veneto, ma non lo è. Allora saluto anche Graziella di Sassari, che ieri ha avuto un'operazione, che comunque si sta riprendendo, quindi un abbraccio forte alla nostra amica Graziella. Ciao Graziella, un abbraccio forte forte. E allora mettiamo Armando de Rasa con Esperanza de Escobar, eccolo qua.

Bene, salutiamo Mario di San Nicandro Garganico. Adesso sempre Graziella di Sassari, che si trova all'ospedale di Sassari, e vogliamo salutare non solo Graziella ma tutte le persone che sono all'ospedale di Sassari, ma non solo a Sassari, tutte le persone che sono ricoverate in qualsiasi ospedale.

0: Allora, la canzone che ha richiesto Graziella è Domenico Modugno con Il maestro di violino.
1: Signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
1: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: radio. Va bene, allora salutiamo Graziella, un abbraccio forte alla nostra amica Graziella di Sassari. Buongiorno carissima, un abbraccio da parte nostra. Allora vediamo un attimino, adesso abbiamo un'altra telefonata e siamo con Libera, Libera di Rodi Garganico. Buongiorno Libera.
1: Ciao Maurillo, tutto bene Maurillo?
0: Ciao Libera, tutto bene, tutto ciao. Bene.
1: Allora faccio la dedica.
0: Sì.
1: Alla mia nipote che si chiama una Francesca Pia, la piccola.
0: Sì.
1: Una si chiama Libera e un'altra si chiama Micaela Pia.
0: Micaela, ma tutte e tre che cosa fanno?
1: Il compleanno.
0: Ma non
1: tre.
0: Ci posso credere.
1: Metto una bella canzone di un compleanno, auguri.
0: Allora, Libera, ferma lì. Lo sai che loro compiono gli anni un giorno prima di Maurillo.
1: Allora, devo fare?
0: No, aspetta, no, ferma. No, volevo dire che loro fanno gli anni il 28 maggio, mentre quel Maurillo lì che conosci anche tu fa gli anni il 29 maggio. Il 29, un giorno prima. Però aspetta, perché adesso per loro c'è qualcosa di speciale.
2: Tanti auguri a te.
3: Tanti auguri a te. Aspetta Libera, aiuto. Tanti auguri a Francesca, Libera, Micaela. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mi sono confuso. Sono fuori ormai. Happy birthday Francesca, Libera, Micaela. Aiuto.
1: Ok, la ringrazio.
0: Aiuto.
1: Un bacione forte forte. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie Libera.
1: Voglio bene a tutti, voglio bene.
0: Grazie, un abbraccio
1: Santa
0: forte.
1: Santa Maria, un bacione forte.
0: Ciao Libera.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: Number one, yes. E tanti auguri di buon compleanno allora a Francesca, Libera e Micaela, che oggi fanno un tot di anni, ognuna i suoi anni. Allora tanti auguri anche da parte di nonna Libera. Salutiamo la nostra amica Libera di Rodi Garganico. Ciao, ciao carissima Libera, grazie per aver scelto anche oggi. Saluti e baci alla radio. Alla radio. Allora, aspetta, perché c'era, ah sì, dovevo salutare gli amici di TikTok, TikTok. Dunque salutiamo Mario, buongiorno Mario, buongiorno. Buongiorno anche al nostro amico Angelo. Oh. E poi attenzione, salutiamo anche Donatella. E non è finito, perché c'è anche Rudina. E attenzione, perché abbiamo anche la nostra amica Graziella, che si trova all'ospedale di Sassari. Ciao Graziella! E poi attenzione, salutiamo anche Stefano Marenti! Vediamo di chiamarlo, vediamo se magari è libero. Stefano, fammi sapere se puoi chiamare. Allora, un saluto anche a Lucia. E ancora salutiamo Emanuela di Ganzignano Terme. Ok, e adesso attenzione, perché abbiamo anche Emma e Lorenzo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Emma, buongiorno.
1: Ho lasciato finire gli applausi come da normale.
0: Sì, sì, esatto, esatto, esatto, esatto. Allora.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, cara Emma, cara Emma.
1: Caro Maurillo.
0: Sì. Allora, oggi è giovedì e tutto sì. Ciò.
1: Ti scrivo per farti sapere che stanotte è venuta un'acqua da paura.
0: Anche qua, Caterina. No, aspetta, Caterina. E poi naturalmente c'è anche Alfonso.
1: Buongiorno a tutti, a tutto il rullo di tutto.
0: Mamma mia, ma può esserci un programma più in confusione di questo?
1: Ah sì, sì, perché c'è Maurillo.
0: Infatti. È strano che il direttore non dica: signor Maurillo, venga qui per favore.
1: No, ma no, chissà, ma no, perché, poi domani. Poi domani è grande giorno, quindi vedrai che non ti dirà niente fino a lunedì prossimo.
2: Signor Maurillo, venga in ufficio, per favore.
0: Hai capito?
1: Cosa?
0: Ha detto che devo andare in ufficio il direttore.
1: Magari ti ha preparato un regalino.
0: Un regalino, sì, esatto. Esatto. Allora, Alfonso dice: la Maurillite regna sovrana.
1: Sì, ha ragione Alfonso.
0: Alfonso, sì, qui non c'è più niente da fare.
1: Da fare, è stato bello sognare.
2: E attenzione, un comunicato per Lorenzo, venga in ufficio, grazie.
0: Cosa c'entra Lorenzo? Non lo so. Direttore, cosa c'entra Lorenzo? E non dice nulla. Vabbè, dai. Allora... Emma.
1: Lorenzo vorrebbe sapere che c'entra lui che non parla mai.
0: Ma infatti l'ha chiamato Lorenzo in ufficio. Vabbè. Allora,
1: una volta chiama me, adesso ha imparato che mio marito si chiama Lorenzo.
0: Esatto.
1: E quindi ha detto: Lorenzo, venga in ufficio.
0: Venga, vabbè, in ufficio. Vabbè.
1: Lorenzo, parti e vai dal direttore.
0: Senti un po', qual è la canzone che tu hai scelto?
1: La canzone che io ho scelto oggi è Ti voglio di Donatello.
0: Ok, chi vuoi salutare?
1: E saluto Mariella, Donatella, Valentina e Antonio, Stefano Manenti, e salutiamo Emanuela e salutiamo Enrica da San Daniele del Friuli. E poi salutiamo Giusi e Beniamino da Bologna, salutiamo tutti i sannicandresi, nessuno escluso.
0: Sì.
1: Da Mario come capitano, Rita vice capitano, vabbè, e tutto il resto, Maria Sfranco, sì. Antonietta da Ruvo, Giusy da Padova, con un abbraccio ad Augusto e un pensiero sempre a Maurizio,
0: sì.
1: e Dulcis in fundo, non perché sia meno importante, perché sarebbe il primo, al nostro conduttore con la sua famiglia.
0: Grazie, grazie Emma.
1: Ok.
0: Bene, grazie.
1: Vi lascio a Donatello con Ti voglio.
0: Ok, devo lasciare un comunicato che è arrivato poco fa, che dice Maurillo, veramente sono ricoverata a Olbia e non a Sassari, aiuto. Anche qui ho sbagliato, ma c'è una cosa che...
1: No, perché magari lei è di Sassari, ma tu non sapevi che era ricoverata, sì, ad Olbia.
0: Sì, no, lo sapevo. Vabbè.
1: Tanti auguri a Graziella.
0: Graziella, certo.
1: Che si riprenda presto.
0: Che poi l'ospedale di Olbia lo conosco molto bene, perché mi sono fatto tutta la notte del 14 agosto di penso sia stato il 2006. Ho fatto tutta la notte fino al mattino. Poi al mattino verso l'una, mezzogiorno e mezzo ero. E mi hanno trasferito in un altro ospedale a Tempio Pausania. Tempio Pausania, esatto. Va bene, dai.
1: Allora, pardon, perché non dimentichiamoci di Angelo e Angela dalla Sardegna.
0: Esatto, i nostri amici dalla Sardegna che ci ascoltano sempre. Solo, ma chissà quante persone ci ascoltano.
1: Che non sappiamo.
0: Esatto, che ci ascoltano in FM. Quindi, buongiorno a tutti voi, grazie per aver scelto Saluti
1: e baci alla radio.
0: Bene, allora andiamo con Donatello.
1: E salutiamo anche Giampaolo da insomma quelli della radio, dei volontari della Protezione Civile.
0: Ah sì, esatto, Domus Novas.
1: Domus Novas.
0: Il paese che si chiama Domus Novas. Ok.
1: Okay.
0: Grazie, dai. Emma.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: A domani.

0: da parte di Emma e Lorenzo di Bondeno in provincia di Ferrara. Salutiamo anche Antonina, la nostra amica dalla Calabria. Ciao Antonina, buongiorno. Allora vediamo, c'è un'altra telefonata e c'è Antonietta. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima, un saluto anche a mamma Nunzia.
1: È qui.
0: Ciao mamma Nunzia, un abbraccio.
2: Ciao bambino, ciao.
0: Cara. Grazie.
2: Stai bene, Maurello?
0: Tutto bene, benissimo.
2: Anche noi, grazie anche a voi che ci date un po' di allegria.
0: Bene, grazie. Un abbraccio, ciao carissima.
2: Grazie, Maurello.
0: Grazie. Allora, Antonietta, che canzone hai scelto per oggi?
1: Imagine
0: di John Lennon, ok? Chi vuoi salutare?
1: A tutti voi, in questa ora, Emma, Gemma, Rita.
0: Sì.
1: E poi
0: tutti.
1: E poi tutti gli altri.
0: Va bene. Grazie carissima Antonietta, un abbraccio forte.
1: Grazie.
0: Ciao, buon giovedì, un abbraccio.
1: Grazie.

0: John Lennon con Imagine, canzone richiesta da parte di Antonietta e naturalmente la mamma Nunzia. Ciao, buona giornata, un abbraccione forte. Adesso abbiamo un messaggio vocale che arriva al nostro numero di telefono che vogliamo ricordare ancora. Io intanto sto cercando, ho perso tutto, non c'è più niente da fare. Allora, cos'è che stavo dicendo? Il numero di telefono, vero? Sì, allora 351 340 9220, se volete chiamarci, ripeto 351 340 9220. Sentiamo un po' il messaggio di Marco Felix DJ.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, qui da Val Felix, in barra pesante, ci sono già 25 gradi, oggi bellissima giornata, si sta bene, con l'aria condizionata nel camion, si sta da Dio, veramente benissimo, benissimo, benissimo. Allora, innanzitutto saluto tutti, tutti, non dico né uno né l'altro né stato perché poi mi dimentico qualcuno come sempre, quindi saluto tutti, ma tutti quelli che mi conoscono. Allora, Maurillo, se metti una bella canzone estiva,
0: sì,
1: magari quella che ha vinto...
0: No!
1: Non festival,
0: no, no, l'Eurovision Song Contest.
1: Eurovision, lì.
0: Sì, esatto,
1: a me piacerebbe
0: esatto.
1: Tanto anche la versione
0: remix,
1: remixata, che è un po'
0: remixata.
1: Più allegra.
0: Sì,
1: grazie mille, buona giornata a tutti. Un bacio a tutti, un abbraccio, grazie.
0: Ciao, grazie, però questa non ha vinto il festival, l'Eurovision Song Contest. Lei è francese e naturalmente la Francia si chiama Monroe con Regarde.

0: bella, bella, bellissima la canzone che abbiamo ascoltato. La cantante francese per l'Eurovision Song Contest 2026. Grazie al nostro amico Marco DJ Felix. Salutiamo Azzurra. Buongiorno Azzurra, che è venuta a trovarci su TikTok. Buongiorno, buongiorno anche alla nostra amica Azzurra. Allora, vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata, c'è Franco. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno anche a te, buongiorno, buona giornata.
0: Grazie, grazie. E allora, hai già scelto la canzone?
1: Gianni Morandi, Scende la pioggia.
0: Gianni Morandi con Scende la pioggia, ok. Allora, chi vuoi salutare?
1: A mia moglie adesso sta a paese mio, e a tutta la vostra radio, a tutta la famiglia e a famiglia mia, e anche a tutti voi che ascoltate questa radio.
0: Ok, perfetto. Grazie carissimo Franco, un saluto
1: anche abbraccio. A voi, buon giornata e buon anche a voi.
0: Grazie, buon giovedì, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Bene, allora siamo tornati in diretta, siamo già alle 9:30, buona mattinata se vi siete appena sintonizzati, questo è Saluti e Baci alla radio, fino alle 10. E allora abbiamo un'altra telefonata, siamo a Bologna, esattamente con Beniamino e Giusi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Il caldo continua a battere.
1: Già.
0: Ma quest'anno... quest'anno è arrivato tardi però,
1: Il caldo?
0: Sì. No?
1: A maggio secondo me è stato questa temperatura qua. Quindi.
0: Vabbè, però dovrebbero, dovrebbe un po' abbassarsi adesso le temperature, in teoria. Dovrebbero, però.
1: Sì, in teoria sì.
0: Infatti.
1: Da domani, anche da qualche grado da oggi, ci hanno detto,
0: Sì.
1: Noi siamo ai detti.
0: Certo. E allora, senti un po', Beniamino, che canzone ci regaliamo stamattina? Qualcosa di Lucio Battisti?
1: Il mio canto libero.
0: Il mio canto libero, bellissima. Chi vuoi salutare, Beniamino?
1: Saluto Emma e Lorenzo e Enrica di San Daniele. Questi li conosco. Poi saluto tutti gli altri e auguro una buona giornata e buon caldo.
0: Certo, col caldo. Allora, grazie, un abbraccio a te e a Giusi. Grazie a Beniamino.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, a domani. Grazie.
1: A domani, ciao.
0: Allora, adesso però c'è un altro messaggio vocale, andiamo un po' a sentire il messaggio, eccolo qui.
2: Il mio canto libero di Battisti, se fai tempo, altrimenti fa lo stesso. Un saluto a tutti e una buona giornata.
0: Ciao Mariella, grazie. Lucio Battisti, il mio canto libero. C'è un altro messaggio, aspetta, sentiamo. In un mondo che
2: non mettere la canzone, che tanto l'ha già chiesta quell'altro. È lo stesso.
0: Come non mettere la canzone?
3: Sei tu.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai.

0: Eccolo qui la bellissima canzone di Lucio Battisti, Il mio canto libero, canzone richiesta da parte di Mariella di Rovigo e naturalmente anche Beniamino e Giusy di Bologna. Grazie, adesso c'è un altro messaggio che arriva al nostro numero di telefono ed è Maria, sentiamo il messaggio di Maria.
1: Buongiorno Maurillo, sono Maria di San Nicandro Garganico, ti ho girato quel video che non riuscivo a trovare ieri il titolo, si chiama Le Ben Nous Porture, è di Noa Désiré. Vabbè, comunque volevo dedicare questa canzone a tutti quelli che ci ascoltano e saluto Maurillo, Stefano Manetti, la sua famiglia, Emma, la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono. Ciao ciao a tutti e buona giornata. Oh, sono riuscita a trovarlo, ho fatto un po' fatica perché ho fatto più volte il ritornello, non ha, nemmeno Google non ha capito. Va bene, comunque grazie Maurillo di avermi consigliato, cerca il brano su Google. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Maria, grazie, eccola qui la tua canzone richiesta.

0: bene, allora questa canzone richiesta da parte di Maria di San Nicandro Garganico. Ciao Maria, grazie, buona giornata. Pensate cos'è successo stamattina. Allora, Mariella invia un messaggio e richiede una canzone di Lucio Battisti, ok? E si chiama, non mi ricordo più come si chiama, vabbè. Ok. Poi naturalmente chiama anche Beniamino e naturalmente ho consigliato a lui di mettere questa canzone, così mettiamo tutti insieme. Ma non è finito! Sentite un po' cosa succede alle 9:26. Arriva un altro messaggio, sentiamo.
1: Buongiorno, buon giovedì a Maurillo, a tutti in ascolto. Su saluti e baci, TikTok e a tutti gli amiche e gli amici di Telegram e anche quelli che vedono Facebook. Vorrei dedicare a tutti quanti la canzone di Lucio Battisti, Il mio canto libero. Grazie, buon proseguimento di giornata, un caro saluto da Donatella.
0: Avete capito? Pensate, anche Donatella ha richiesto questa canzone di Lucio Battisti, ma è pazzesco veramente. Quindi grande Lucio Battisti, alla grande. Allora, tutto ciò è veramente fantastico. Allora, un saluto allora a tutti e tre, a Donatella, a Mariella e naturalmente ai nostri amici di Bologna, Emma, no scusate, Bologna, Beniamino e Giusy. Adesso c'è un saluto che va da parte di Rita di San Nicandro Garganico, che saluta tutti, anzi tutti, e dice che vuole dedicare a tutti voi, nessuno escluso, una canzone di un gruppo che si chiamano Alunni del Sole. Vediamo che canzone ha selezionato Rita.

0: Va bene, siamo tornati in diretta e adesso attenzione perché al telefono abbiamo, salutiamo Rita, la nostra amica Rita di San Nicandro Garganico. Adesso siamo a Bergamo e troviamo Azzurra. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Bene. Senti Azzurra, ma tu prima sei entrata in TikTok o no?
1: Sì.
0: Ah, ecco, ok, bene, bene. Allora,
1: e grazie del saluto che mi hai fatto.
0: Ah, bene, bene. Perché non sapevo che eri tu. Ho detto, ma che sia lei o no. E invece sei tu. Bene, bene.
1: Ecco, allora, a posto siamo, allora.
0: Cara Azzurra, oggi il lavoro ti aspetta un po' più tardi.
1: Sì. Dalle 13 alle 18.
0: Dalle 13 alle 18, quindi la mattinata ce l'hai libera, fai tutto ciò che devi fare.
1: Sì.
0: È meglio fare questo questo orario, non spezzato, ma o il mattino o il pomeriggio.
1: Sì, è bello, però Maurillo, la mattina mi la tolgo il pensiero che alle 2 alle

0: Sono a casa.
1: Ah, quindi quando fai il mattino...
0: E mi posso vedere tutto il pomeriggio, no?
1: Sì, sì, ho capito. Cosa fai, una settimana sì, una settimana no?
0: No, no, non sempre.
1: Ah, ho capito.
0: Se no, sono dalla mattina dalle 8, 9 fino alle 18.
1: Ah, quindi fare orario continuato, sì. Proprio.
0: Sono io che mi prendo il permessino di o la mattina se devo fare qualche cosa.
1: Ah, ho capito, capito.
0: Sì. La mattina ho accompagnato mamma.
1: Sì.
0: Allora ho dovuto fare delle cose e poi mi ha detto accompagnami te, che poi passa papà e se la prende oggi.
1: Ah, ok, bene, bene. Bene.
0: Ce l'ha la macchina, guida, però stamattina... Sì. Si vuole risparmiare il suo gasolio.
1: Ho capito.
0: A disgraziatella di mia mamma.
1: Ha voluto risparmiare un po' di soldi, come si dice. Come si dice qua in Veneto, i soldi. Va bene, dai.
0: Allora faccio un saluto per tutti quanti voi.
1: Sì.
0: In particolar modo alla Emma, con affetto, la Enrica e tutta la Puglia. Facciamo tutto così, perché se no, se devo dire tutti i nomi,
1: certo.
0: Finiamo stanotte. Poi saluto a Mariella, alla tua dolce famiglia,
1: sì.
0: A Stefano e a tutti quanti, circolare per tutti, dai un saluto. Saluti e baci da Azzurra.
1: Bene, grazie Azzurra, un abbraccio forte a te, alla mamma e naturalmente un grosso abbraccio anche a Massimo.
0: Sì, oggi registro la canzone e gliela mando, quella di Bruno Mars.
1: Mettiamo Bruno Mars e Lady Gaga insieme, va bene?
0: Sì, ciao Marilla, alla prossima.
1: Ciao Azzurra, ciao, un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, a tutti quanti.
1: Ciao
0: da
1: cara,
0: nord
1: ciao.
0: A sud.
1: Grande, ciao.
0: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi ha

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che da

Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Allora, siamo in un periodo storico molto difficile, molto particolare, l'attualità è incerta, le guerre sono in ogni angolo del pianeta, siamo davanti a crisi energetiche, difficoltà, l'inflazione nel nostro paese, insomma ogni giorno ce n'è una, però poi tutto il mondo si ferma in questi giorni perché dobbiamo tutti, e lo devo fare anch'io, mi dispiace, commentare l'arrivo della nuova Ferrari. Ferrari Luce. Già il nome è un programma di luce, ne ho vista poca e partirò subito dicendo la mia. Non mi piace, è orrenda. Sembra la macchina, sembra la Multipla, l'ho letto in tantissimi commenti, ma anch'io ho avuto questa prima reazione. Appena l'ho vista ho detto, cos'è la Multipla? Ma non solo sembra la Multipla della Fiat di tanto tempo fa, ma questo design ricorda non la macchina dei Flintstones, come si chiamavano quelli che vivevano nel futuro, quegli altri, adesso mi sfugge il nome, e sono due giorni che ci penso, ma è questo design terribile, tondeggiante, orrendo. E allora perché siamo così arrabbiati con la Ferrari? Con la Ferrari, allora io vorrei indagare di questa cosa, perché mi sono sentita anch'io vecchia nel dire no, questa macchina non mi piace. Ma io un po' che mi lamento delle macchine in circolazione, facciamo una piccola postilla. È chiaro che il mio parere può contare fino a un certo punto, certo è che il mercato non l'ha ricevuta proprio bene, meno 8% in borsa, un Montezemolo che dice togliete il cavallino, Briatore che ci dà il carico da 90 dicendo almeno i cinesi non ce la copieranno, e al di là del fatto che questa macchina abbia delle insomma delle attrezzature tecnologiche pazzesche con 60 nuovi brevetti e probabilmente una tecnologia di guida inarrivabile, il concetto è proprio questo: chi compra la Ferrari non vuole una macchina che guida da sola, non è la Tesla. Uno compra la Ferrari perché è il sogno di una vita, vuole sentire il rumore, vuole sentire il rombo, e già è una macchina elettrica sentire il rombo, già stiamo parlando di uno simolo che non ha nessun senso. Ma torniamo alla domanda che vi ho detto prima: perché siamo così arrabbiati con questa nuova Ferrari? E ve lo dico io il perché. Perché fondamentalmente innanzitutto non accettiamo questa tipologia di rivoluzione, perché la macchina Ferrari è il sogno della vita se vuoi sentire il rombo, appunto, come dicevo, se vuoi cavalcare la strada, se vuoi avere la macchina più costosa del mondo. Ma questa nuova versione, che costa tra l'altro un fottio, costa tantissimo, 550.000 euro, quindi più di mezzo milione, e quindi è inarrivabile, quanti si potranno permettere questo lusso? Però ci scardina totalmente dall'idea della Ferrari. La Ferrari, la macchina che corre, la macchina con l'estetica perfetta, quel simbolo, il rosso. Allora, già mi avete cambiato il colore, quindi mi hai tolto il mio punto di riferimento. La Ferrari è rossa, è testa rossa. Io ci gioco sempre su questa cosa della testa rossa. Testa rossa, e non è, è azzurra. È un azzurro dei puffi, bello, il colore è molto bello. Su una Ferrari però io non ce lo vedo. E allora noi siamo arrabbiati perché noi per primi dobbiamo abbandonare quel sogno della Ferrari, di potersi comprare la Ferrari, qualora uno poi possa comprare una Ferrari, a favore di un giocattolo moderno ipertecnologico che probabilmente può guidare anche un bambino di 3 anni. E allora no, non mi sta bene, perché io sono già un po' di tempo che combatto l'estetica di queste nuove macchine, anche quelle, avete presente quelle macchinine elettriche che sembrano dei giocattolini un po' piccolini, sono delle scatoline. E allora io guardo indietro, guardo i film americani, guardo le cose anche vecchie degli anni 50 e 60 e mi chiedo come siamo passati dalla Cadillac al giocattolino elettrico che si guida e si parcheggia comodo in città, come siamo passati dalla Ferrari testa rossa alla Ferrari luce. Ed è proprio qui, è qui che io sto male, perché io voglio il rombo del motore, voglio il vento nei capelli, voglio sentirmi potente su una macchina, perché è questo quello che vendeva la Ferrari, la Cadillac, la Chevrolet, la Corvette, quella roba lì. Invece adesso

0: Adesso vendiamo la tecnologia e allora è qui che non mi sta più bene. Ma veramente nel futuro allora non guideremo più e qualcuno guiderà per noi? Già i giovani di oggi non prendono più la patente perché non gli interessa probabilmente guidare la macchina e non vogliono spendere i soldi per una macchina che dopo che appena l'hai comprata, dopo 3 mesi, ha già perso il valore. Però il sogno rimane. Io vi dico la verità, io sono un amante delle Ferrari, ho sempre voluto una Ferrari. Se potessi permetterla, vorrei una Ferrari testa rossa, quella degli anni 90, quella che aveva i fari che si tiravano su. Quella è la mia preferita. Ma perché? Perché era iconica, perché il rombo del motore ti fa venire i brividi. E se qualcuno è amante del motore, sa di cosa sto parlando. Per tutti gli altri, ragazzi, potete anche non prendere la Ferrari, potete anche andare in giro coi mezzi, ma allora non c'è bisogno di avere una macchina tecnologica che guida da sola. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpor. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong, 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovare annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Daniel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030. Una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Jarno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 2004 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

Escalation in Medio Oriente, nuovo attacco degli Stati Uniti su un sito militare in Iran. Teheran colpisce una base USA e navi a Hormuz in Libano, raid israeliani su tiro. La TV di Stato iraniana fa filtrare una bozza d'intesa, ma la Casa Bianca smentisce: non c'è alcun accordo, dice Trump, che aggiunge nessuno controllerà Hormuz. Bruxelles accelera sull'adesione di Kiev, governo favorevole, precisa Tajani, ma è muro della Lega. La maggioranza stringe i tempi sulla legge elettorale, ira delle opposizioni. Accerchiato da 10 giovani sulla banchina della stazione Certosa, poi la rissa e l'accoltellamento, 22enne ucciso a Milano, e caccia agli aggressori, polemiche sulla sicurezza. Sequestrata e violentata dal branco per giorni in uno stabile abbandonato nella capitale, poi la giovane, una 32enne colombiana, è riuscita a fuggire, fermate 5 persone. In un'operazione internazionale è trovato il tesoro della droga del boss Matteo Messina Denaro, sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro in diversi paesi, 3 persone arrestate. Caldo estremo sull'Italia, bollini rossi per Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma l'AFA allenterà la sua morsa. Domani sciopero generale, stop a treni, aerei, scuola e sanità. Roland Garros, oggi Sinner sfida Cerundolo al secondo turno, in campo anche Cobolli, Arnaldi e Berrettini, fuori Cinà, Sonego e Paolini. Conference League al Crystal Palace.

e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 28 maggio 2026. Ariete, la presenza di Mercurio, ancora per qualche giorno in un segno amico, vi incoraggia a non perdere tempo se dovete occuparvi di questioni che riguardano gli affari o il patrimonio, senza perdere di vista la vita affettiva attualmente poco appagante. Voto 8 meno meno. Toro, la vostra giornata potrebbe rivelarsi un po' faticosa vista l'opposizione della Luna, pertanto cercate di non esagerare con il dinamismo. Voto 8 meno. Gemelli, continuate ad essere protagonisti di un periodo davvero interessante per il lavoro o lo studio, e anche la sfera sentimentale vi vede protagonisti, quindi 8 è il vostro voto. Cancro, l'ottimo aspetto della Luna vi consentirà di essere disponibili verso colleghi o superiori e complici nelle relazioni familiari, quindi voto 7 più. Leone, la gestione del lavoro oggi per la luna dissonante potrebbe non essere facile, pertanto vedete di non distrarvi, serata da dedicare solo al relax con il voto 7. Vergine, sarà nella benevolenza della Luna che dovrete confidare per non soccombere troppo ai capricci di Mercurio dissonante. Amore ricco di slanci passionali e voto 8 meno. Bilancia, in attesa di un po' di pace e serenità nella vita familiare, concentratevi sul lavoro che grazie ad alcuni astri positivi vi sta donando grandi opportunità di crescita. Voto 7. Scorpione, ascoltate oggi i suggerimenti della Luna nel segno per rafforzare le vostre idee, magari usando l'arma più potente che avete, ovvero la vostra astuzia. Vita affettiva serena e voto 8. Sagittario, il nuovo mese vi renderà liberi dall'ostilità di Mercurio, nel frattempo cercate di concentrarvi così da evitare in ambito lavorativo di prendere decisioni poco incisive. E voto 7. Capricorno, approfittate della luna amica per trovare un po' di pace tra le mura domestiche, così da avere qualche risorsa in più per affrontare con vigore gli impegni professionali. E voto 7 più. Acquario, bene il lavoro, la vita familiare potrebbe subire i capricci di Marte e Luna in posizione disarmonica. Il voto quindi è 8 meno meno. Pesci, una bella e appassionata Luna accompagnerà questa giornata che probabilmente dovrete spendere per cercare di chiarire le vostre intenzioni, specie nell'ambiente lavorativo. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle davvero.

0: lonely man.
1: Ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: complimenti. Le mie le prese tu, tu mi hai dato le tue, cioè una schifezza. Ma che sei? Due barattoli di Coca-Cola che si chiama. Brian, ma che fai? Anzi, devo dire una cosa, mi hanno fatto, ma, no, è arrivato un WhatsApp lungo la settimana dove una signora si lamenta perché dice che ti tratto male. Ma non è vero! Smettila, non fare il cretino con tutti. Sì. Allora dai ragione alla signora, la sapevo, ma non avevo dubbi, guarda, non avevo dubbi. Allora, ben arrivati, Dolce Alice Live. Brian, alla prossima vi cambi cuffia però, perché io ero proponibile, dai. Allora, hai ragione. Mi ha detto in cuffia Brian che la L è la lattina di Coca-Cola, la R di Lemon Soda, piglia pure per il culo, eh? Va bene. Allora, in redazione è tutto spento, perché mi sembra giusto. Che orario è? Che scherzi. Però questa settimana c'è sicuramente, dalla parte di là è già arrivato Loris, non so perché, per quale motivo. Ah, ecco, perché c'è Brian ha pagato la pizza e Loris sfrutta. Nasone che non c'è altro, guarda. Ti cresce il naso, Loris, lascia perdere. Detto questo, ho già ringraziato la redazione, sì, ok, proprio Brian ormai l'ho cazziato, ora devo cazziare loro. Omar Simpson e la moglie. Patrizia, ci sei? Non far parlare il vecchio dalla parte di là, perché ora sono sicuro che parte qualcosa a mia insaputa, stai a vedere.
1: Allora, per tutti gli amici, ecco, di Dolce Alice Live, io, Max Bellè, sì, sono un gran pirla.
2: Meno male che lo dice lui stesso. Io lo sapevo. Salve.
3: Sai perché? Salve a tutti. Sì, una puntata sì, una puntata
0: no. Giusto. Sai perché ho detto una parte qualcosa a mia insaputa? Perché quando allunga il braccettino destro, o va a prendere il caffè, che è già pronto, o la sigaretta, oppure la parte la minchiata. Patrizia,
3: no, quale sigaretta? In studio non si fuma.
0: No, ma lui fuma lo svaporone, cos'è che non è?
2: No, quello lo fuma lei, lo svaporone.
3: Notizia, io da 8 mesi non tocco una sigaretta.
0: Oh, bene, però c'è lo svaporone.
3: Sì, però è senza nicotina.
0: Senza nicotina.
2: Ma sembra, sì, svaporone.
3: Però già è un passo avanti.
0: Ma il tuo che aroma è? Cannolo siciliano, cassata, cos'è?
3: Sono diversi i gusti.
0: Cinque gusti. Vai, sì. Elenca.
3: Beh, questa c'ha ciliegie e melone. Mela e cantalupe, cola ice.
0: Prosciutto e melone. C'è che prosciutto e melone? Che sai.
3: No, mango e pesca. E sì, poi ce n'è un gusto strano che è Love 66.
0: Cosa? Il Love
3: Amore 66, no, certo, 69, 66.
0: Sempre lì vicino, 66. Brian, senti.
3: Salve a tutti, ben trovati,
0: grazie, che a voi di essere presenti anche in questa puntata. Allora, sarà una puntata scoppiettante, chi lo sa? Ma non lo so, io quando parto, noi partiamo e poi cominciamo, poi quel che viene, anche perché dovete pensare, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, che di preparato non c'è una beata minchia, come direbbero i nostri amici siciliani, non c'è assolutamente nulla, si parte, si va, si registra, si fa, si briga, quel che arriva arriva. Bene, detto questo, Brian, sei pronto? Hai qualcosa? Se vuoi partire, partiamo. Partiamo, dai. Sorprendimi. Oh no, l'ha già fatto. Every woman in the world. Che anno è, Brian? 1980, mamma mia.

0: Love, che in tedesco equivale a,
1: vediamo se, se mi dici la traduzione in italiano, la traduco in tedesco. No, io l'inglese sono una chiavica.
0: No, in italiano non la so, perché Brian non me l'ha fatta la traduzione.
1: Ripeti il titolo.
2: All out of love.
1: Tutto fuori l'amore.
0: L'amore tutto fuori. Amore tutto fuori, allora potrebbe essere anche un grande
1: al di fuori dell'amore, forse si potrebbe tradurre.
0: Ma posso dire
1: Ausa Liebe.
0: Posso dire una cosa?
1: Quella è la traduzione.
0: Sì, ma chi se ne frega? Lo posso dire, ma io che faccio le cose così a cretino.
2: A Roma direbbero stiga?
1: Stiga.
0: Sì. Allora, stiga. A proposito Gianni, WhatsApp. Che lo metto in difficoltà.
2: WhatsApp. Aspetta. Difficoltà. Dammi.
0: Ma come
2: WhatsApp?
0: Dammi?
2: WhatsApp.
0: Dove dà?
2: 348-349-1141.
0: No, dammi. È 26 anni che ti aspetti come dammi. Ma che
2: no, Patrizia, detto, dammi qua il microfono.
0: Patrizia, non ridere. La mail, per favore. Quella nuova.
1: Nel cuneo
0: che è vicino a Torino,
2: salutiamo gli amici di Cuneo.
1: No, vicino a casa tua.
0: Cuneo vicino a casa mia anche, no?
1: No, cuneo.maxbellet, quella
0: slash due punti max5.it. Allora,
2: invece quella di Dolce Alice Live, vai.
1: Dolce Alice Live.
0: Sì.
1: Chiocciola.
0: Sì.
1: chiocciola@gmail.com.
0: Meno male. Siamo così, però siamo belli dentro. Sì. Ma anche fuori. Al Stewart
1: ma
0: con
1: io precisamente, ma io sicuramente.
0: Merlin Time.

0: arpeggio, This Mary Planet per Breakaway, sempre l'80 con noi, sempre sempre l'80 con noi. Hai organizzato per l'80, avrai, in questa puntata? Tutto 80? Oppure svari un po'? No, tutto 80, va bene. Vabbè, basta saperlo, basta mettersi l'anima in pace. Volevo sentire altre cose, ma se tu hai optato per quello, hai organizzato per quello, la macchinetta è in mano tua. La macchinetta è in mano tua. Allora, tra non molto avremo la nostra intervista. Ci sarà Alessandra, ci sei, tranquilla. Sei a posto, tutto ok, già organizzato con ragazzo, bene. Patrizia è a posto, dicono che è a posto. E allora, se lo dicono loro che sono a posto, noi non facciamo altro che essere tranquilli.
1: Senti, sì. Il WhatsApp è stato appena lanciato, sì. È arrivato già un messaggio.
0: Aia.
1: È arrivato il messaggio, aia, della nostra amica Patrizia.
0: Quale Patrizia?
1: La Patrizia.
0: Quale?
1: Capisci a me. E mi ha detto: di a Max che è un disgraziato, perché ecco, io mando sempre i saluti per voi, per me e Gianni, però sì, lui non li dice, sì, mai. Quindi infatti, questa volta saluta direttamente Patrizia e Gianni e a te ti manda
0: a fare in
1: una perracchia.
0: Ah, ecco, no, ci sta.
1: Ciao Patrizia, ciao.
0: No, ma ci sta, perché poi ho già detto prima, no? Lo dimentico sempre, poi dopo magari
2: cose che capitano. Che
0: no, non devono capitare. Quando si mandano i saluti, non è che sono...
1: Io te l'ho chiesto due...
2: Però adesso Max ci annuncia qualcosa di carino, giusto Max?
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a, ecco, cura di me stesso. Sì, capisci? Io non ce la posso fare. No, cioè, capite bene che se continuiamo, e siamo a fine stagione.
2: Figuriamoci la stagione nuova, quello che succede.
0: Speriamo la prossima di cominciare in maniera massima. Va bene così, ma chi se ne frega? Ma insomma, tanto ormai voi conoscete benissimo chi siamo, soprattutto chi. No, perché loro prendono in giro me, ma io non mi preparo mai nulla per loro, no? A parte qualche battuta durante la puntata. Ma è bello questo, giusto?
2: Certo,
1: sì. Mirati sempre.
2: Che partita con le pernacchie.
0: Sono partita con le pernacchie. L'atmosfera di Dancing and the Other Space. Soul Funk Philadelphia.

0: proprio atmosphere. Proprio così poteva essere, no? Perché sono quei brani degli anni 80, più precisamente questo è 1980, come diceva Brian prima, ed è un brano che a quei tempi, quando facevano gli strumentali, facevano 8, 9, 10 minuti. Questo dura 14 minuti, non mi sembra il caso di metterle tutte 14, perlomeno 3 o 4 minuti sono già passati in questo momento, che poi noi ci divertiamo sopra per fare delle minchiatelle, no? Per ricordare la trasmissione. Perché Patrizia, questa è
1: Dolce Alice Live.
0: Hai capito? Ma che bello, l'amore non è bello, se non è un bel martello. Allora,
2: un bel martello, questa ne è venuta
0: questa è una cazzata di quelle micidiali.
1: Quelle che spara sempre Max.
0: Sì, mi vengono così, mi vengono così. Allora, tra non molto, cosa vuoi, già tagliare che abbiamo parlato troppo? Ascolta, senti bambino, io ti rimando all'asilo nido, non è che con il pignattino, quello piccolo. 17 anni, Brian. Lascia stare la fidanzata! Non mi sembra il caso di tocchiarla in questo momento. Tanto molto arriva la Alessandra, togli la mano alla tetta. Dai, va!

0: Ma volete andare ora?
1: A vuole tra 5 minuti.
0: Andate ora? Tranquilli? Siete a posto con tutto, chiaramente. Non è che siete in una trasmissione Mau Mau Micio Micio. Qui siete Dolce Licio Live, non è che... Capita? Siete pronti? Mi assicurate che siete pronti? Io vi fido. Allora, che... Sasa, sei pronta? Anche te? Tutto a posto? Siete pronti con tutti? Allora...
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: E siamo sempre qui con Elma, abbiamo ascoltato la sua primissima canzone in italiano, che sia veramente anche di buon auspicio per quello che sarà Sanremo 2026. Giustamente hai detto che sei molto legata a questa canzone, noi ti abbiamo ascoltato in inglese con Give It To Me, con Beats Again, che tra l'altro le portate anche a Battiti Live, Summer Festival di Radio 105, e poi a ottobre, come promesso, è arrivata questa canzone in italiano. Ti sei divertita?
1: Mi sono divertita tantissimo, è stata un'emozione pazzesca cantare sui palchi così grandi, è veramente diciamo che un sogno è diventato realtà
0: Sì?
1: e sono molto felice, sono molto soddisfatta che sono riuscita a condividere la mia musica con il pubblico.
0: Certo, tra l'altro ci tengo tanto a dire che al di là di X Factor di Capodanno in Musica 2024, condotto da Federica Panicucci su Canale 5, dovete sapere che Elma ha anche partecipato a un evento molto speciale, proprio col cuore, perché lei ha partecipato al concerto di Natale San Raffaele dedicato ai bambini malati di tumore. Quindi Elma, veramente complimenti perché non è da tutti.
1: Grazie mille, io veramente credo che dobbiamo aiutarci con tutto quello che possiamo aiutare e sono cresciuta così, quindi
0: Sì. E
1: è stato un piacere per me.
0: lo credo, e lo credo. Ma arriviamo in pratica a quello che sarà Sanremo 2026. Allora, ormai noi la conosciamo la vostra canzone, ma è sempre bella, noi la faremo ascoltare ovviamente. In gara tra le nuove proposte con questa Nei miei DM. Giusto?
1: Giusto, sì.
0: E insieme a te, ovviamente, ci sei tu, ma ci sono anche i tuoi compagni di viaggio. Li vogliamo
1: Sì.
0: ricordare?
1: Ci sono anche Blind e Sonico.
0: Ecco, com'è lavorare con loro? Com'è questo trio? Com'è nato questa unione, insomma, questa unione artistica?
1: Allora, noi ci troviamo benissimo con i ragazzi e da quando ci siamo conosciuti subito siamo andati d'accordo e veramente ci completiamo. Quando qualcuno non arriva, sempre c'è qualcuno che aiuta e veramente per la mia prima volta per Sanremo, io sono molto, personalmente sono molto felice che sono con loro perché con tutto questo sotto pressione io non lo so se senza di loro ce la facevo.
0: Eh beh, diciamo che magari l'unione fa la forza e aiuta anche a superare magari i momenti. No, ma io sono sicura che ci saranno tanti momenti invece sì. Ecco, l'emozione di queste prove, no? Lo so che tu più di tanto non puoi svelare ed è giusto che tu non ci dica nulla, però quando sei salita su quel palcoscenico, sapendo, caspita, tra 10 giorni io sono lì, là sopra, cantiamo insieme, presentiamo ufficialmente di nuovo, ma al grande pubblico, perché Sanremo è la manifestazione più importante italiana, ovviamente, non solo italiana, ma nel mondo, questo brano. Che emozione hai provato oggi alle prove?
1: Allora, le prove sono andate benissimo, è stata un'emozione meravigliosa e veramente con i ragazzi siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di salire sul palco e di cantare e abbiamo anche una piccola coreografia che è molto bella.
0: Sì.
1: E la nostra canzone porta positività e non vediamo l'ora di cantarle, di divertirci perché è veramente quello che cantiamo noi. Lo
0: Certo.
1: pensiamo e noi siamo ragazzi solari e vogliamo trasmettere questa energia positiva.
0: Certo. Ecco, tra l'altro, questa canzone che voi portate è stata scritta da Blind un po' di tempo fa, però poi in realtà era rimasta chiusa in un cassetto, no? E come ha detto lui più volte, stava aspettando l'occasione giusta, il momento giusto per tirar fuori questo brano. È una canzone che parla un po' delle relazioni che ci sono, che si vivono al giorno d'oggi, tra i messaggi, i messaggini WhatsApp, gli schermi, la realtà, l'apparenza, no? Come vivi tu
1: È una
0: le? Dimmi, dimmi, cara,
1: Sì, è una
0: dimmi.
1: canzone che rappresenta la nostra generazione Z, perché
0: Sì.
1: comunque nei nostri tempi tutti usiamo i social e i direct messages nei miei DM sono i messaggi privati, però noi vogliamo portare i messaggi davanti a tutti e il nostro messaggio è di stare felici anche nei momenti difficili, di avere fede e di crederci sempre.
0: Crederci sempre, esattamente. Crederci sempre, inseguire i propri sogni e tu pian piano ci sei riuscita, ci stai riuscendo, e ormai sei già famosissima e sono sicura che con la tua tenacia, la tua grinta,
1: Grazie.
0: il tuo talento continuerai, continuerai e continuerai. Siamo
1: Parliamo della
0: insieme,
1: canzone?
0: l'ascoltiamo insieme, l'ascoltiamo?
1: L'ascoltiamo, certo.
0: La vuoi?
1: Comunque, grazie di tutto.
0: Grazie a te carissima, un abbraccio a te e anche ai tuoi compagni di viaggio. E allora lanciala tu, annunciala tu la canzone, ok?
1: Ascoltiamo la nostra canzone con Blind Sonico nei miei DM.

0: Jorge Guai.
1: Ma come dice, ma chiamami con la M, no con la V. Sei un cretino. Blondie, call me, chiamami quando vuoi, ma chi se ne frega, ma fallo finché puoi, fatela questa telefonata, mandate questo messaggio, perché tenerlo lì, perché poi vi pentite di non aver fatto determinate cose. Allora, eccola, è arrivata, la vedo con la croce rossa stampata sul petto, ma è bianca la croce e la croce io lo so di chi è, di quell'altro a fianco. Patrizia, sei la croce,
2: la croce
1: di Dolce Alice Live.
3: Telefonate, il numero l'abbiamo dato, che Max aspetta con ansia la vostra telefonata.
2: Era andata in bagno,
1: vabbè, intanto voglio dire, c'è la carta igienica, c'era?
2: Sì.
1: Ah, che è posto allora.
3: Tutto, carta igienica, carta vetrata numero 4.
1: Tutto, la 400, quella più fine, in caso di sistemare meglio le cose, la Sassa ha fatto un bel lavoro. Bene, allora... notizuole no, non le vogliamo dare, o ce l'abbiamo già?
2: Sì, c'è qualcosa.
1: Stai cercando se ti è rimasto un po' di carta igienica attaccata al sedere?
2: No. L'avevo appuntato sulla carta igienica,
1: ecco.
2: Spero di non averla usato quel pezzo, così sennò sono senza notizia.
1: Sì. Sono notizie di me. Allora, vai.
2: Sì, sono notizie di merda.
1: No, dai.
3: Lui dice la M e lei finisce la frase.
1: Ma chiaro, cioè, la simbiosi, si chiama simbiosi. Però se me la vuoi leggere sta notiziola che ti ha dato quell'altra,
2: sì,
1: se no vado avanti io. Mamma mia, ragazzi, che lavori, che angoscia nel cuore che c'ho quando c'è queste cose.
2: Allora, guarda, questa è una notizia piccolina. È stato presentato un giocattolo.
1: Sì.
2: Per i bambini, che permette di chattare con avatar AI di intelligenza artificiale. Questi giocattoli sono di Elon Musk, lo sai?
1: Certo, di chi devono essere? I miei no, sicuro, vai.
2: Beh, è ideale se vuoi che la prima parola che il tuo bambino dica sia Mars. Perché lui sa che è fissato, che vuole
1: è
2: andare
1: con Barte, lui
2: Mars.
1: E ci vai, sì, ascolta, va a finire che quell'uomo ci va, spende tutto quello che ha, ma non ti preoccupare che lui
3: e non torna più.
1: No, il piede su Barte ce lo fa mettere, ve lo dico io, ce lo mette, vedrai se non lo fa. È testato. Bene, quindi qual è la notizia?
2: Quella è la notizia, che ci sono dei giocattoli sono stati inventati, appunto, che aiutano i bambini a
3: posso dire mamma e papà dicono Marte.
2: No.
3: Cioè, come funziona sta cosa?
2: Permette ai bambini di chattare con degli avatar,
3: con dei marziani virtuali. Fantastico,
1: una cazzata di vabbè
2: che ho detto notizie di

0: Che musica, mamma mia, che atmosfera che siamo riusciti a creare, ma soltanto noi la possiamo fare all'interno di Dolce Alice Live. Vai a cercare un altro programma in giro per il mondo, per l'Italia, con delle atmosfere così particolari, con
1: allora, cose alla grande.
0: Cose che mi dispiace, ma gene minga. Allora, che vuol dire non ce n'è per nessuno? Detto questo, notizie non ne abbiamo, anche perché poi. Ma no, Patrizia, se è come quella di prima, non dire niente, per favore, dia la salsa di
2: no. Questa, no, guarda, no.
1: Cioè, i bambini marziani.
2: Voglio raccontarti qualcosa che mi. Che è successo.
0: A te personalmente?
2: Sì. Guarda, sì. Siccome noi siamo siciliani, tu sapevi che anche se siamo. Se la Sicilia fa parte geograficamente dell'Italia, del territorio italiano, noi non siamo italiani, siamo siciliani, punto. E a dirmelo è stato un ragazzo 19enne di nome Salim, che è italiano. Hai capito?
0: Sì. Cioè, no, vabbè. Quindi
2: ti rendi conto, mi dice che io non sono italiana, ma sono siciliana, per lui è italiano.
1: Salim, quindi con un ragazzo, diciamo, come le banconote fatte in casa.
0: False, praticamente.
2: Cioè, lui sarà tunisino, nato da genitori, sì, ma niente in contrario, però essendo nato in Italia, forse i genitori da anni che vivono in Italia, ha la cittadinanza italiana.
0: Beh, è siciliano lui, cioè abita in Sicilia.
2: Lui è un pirla, abita a Milano.
0: È un pirla.
2: Quindi, hai capito? Perché lui mi ha detto, vabbè, siete voi quelli dei siciliani che specificate che siete siciliani.
0: Certo.
2: No, guarda, io sono fiera di essere una siciliana, però sono italiana. Io sul passaporto ho scritto italiana, il passaporto è Repubblica Italiana.
1: C'è scritto Repubblica Italiana.
0: Certo.
2: Sì, ma non significa, mi ha detto, anche se la Sicilia fa parte geograficamente
1: dell'Italia, non siete italiani.
2: Perché noi sia perché la Sicilia negli anni addietro è stata conquistata da fenici.
0: Babilonesi.
2: Va a studiare la storia.
0: Vai in piazza. Là su a Milano, alla Madunina, con il Cinar, per favore, ma per favore!
2: Ma va a cacare!

0: Check. Check out the groove. Bobby Tartan. Non siamo usciti dalla strada del 1980, sta prendendo tutte delle cose. Questo è un 45 giri, immaginate voi. Bravo Brian. Anche perché si sente benissimo. Bello pulito, già è passato la giornata, lo so. E fai di molto, ma di molto bene. Volevo salutare, anzi ci salutano, dicendo con questa cosa qua, dicono: ma come fa quella santa donna di Patrizia a sopportare quei due lì? Questo è un WhatsApp che è arrivato da 30. Come mai non si sa? Ma vabbè. Sopportiamo, ci sopporta, anche perché poi se quando non ci vuol sentire chiude le cuffie, che siamo a posto.
1: Ma no, ma lei ci ascolta molto molto volentieri.
0: Sì, no, ma te come fa Patrizia? Cioè,
1: a sopportare voi due? Pensavo. No. Signora mia, se lo sapesse.

0: Allora, è arrivato quel momento, quello bello.
1: Cioè, tutti i momenti di Don Giallice Live sono belli, ma però, insomma, questo ci riporta poi indietro nel tempo, non musicalmente, internazionalmente. Senti qua che stupidaggine che ho detto. Ma con la musica italiana, si chiama Vintage Italy. E beh, insomma, l'appuntamento c'è, andiamo a ripescare delle canzoni, tante volte ascoltatissime, tante volte un po' meno ascoltate. Però chi conosce questa artista, questa interprete che è donna, conoscerà naturalmente tutte le canzoni di questa donna che ormai da quasi da 50 anni, più di 50 anni non si fa vedere in TV. Spero che un'ultima volta, che ne so, ma non lo so, l'ultima volta faccia la sorpresa e ritorni in televisione. Allora, detto questo, parte il Vintage Italy, forse qualcuno ha già indovinato, sì, qualcun altro magari no, degustiamocelo, vai, su Brian, ah, finalmente, mamma mia.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Thanks for the dedication. But as you can see, yours truly is in
1: Shooby-dee-dooby, dooby-dee-dop, the chop-a-ba-da-ba-da-chop-a-ki-da-da-chop-a. Allora, Boosty Collins, Mac Bush. È inutile che vi dica Vintage Italy, Mina, l'avete sentito?
2: Sì.
1: È la voce inevitabile.
2: Io, guarda,
1: sì.
2: Mina ha tantissimi brani, non li conosco tutti, però avevo riscoperto questo brano perché era stata una cover fatta da una cantante, giovane cantante. Dico anche il nome perché a me piace molto, Giordana Angi. E mi piaceva il modo di come lei lo interpretasse, però poi quando ho ascoltato
1: l'originale
2: anche se devo dire che Giordana è molto molto brava.
3: Ma la tigre è la tigre,
1: ragazzi,
3: tigre di Cremona.
1: Questa è tigre bianca, cioè non è la tigre normale, che ce ne potrebbe essere tante al mondo di tigre, no?
2: Sì.
1: Tina Turner, eccetera, tante altre, Whitney Houston. Ma questa è la tigre bianca. Le tigre bianche le lascia una ogni 1 milione di conseguenza.
2: No, ma noi lei sì, comunque la voce di Giordana è stata paragonata o assomiglia, diciamo, alla voce di Mia Martini.
1: Attenzione, assomiglia.
3: No,
2: anche
3: lontanamente.
2: Ma guarda che anche
3: non ci pensare proprio,
2: aspetta,
3: guarda.
2: Ma anche guarda che Loredana Bertè glielo disse a questa ragazza.
3: No, vabbè.
1: Sì,
2: però era allora, quando ancora non era molto conosciuta, era acerba, doveva imparare. Però adesso
1: ma io non lo metto a dubbio, che abbia da avere la voce non la metto a dubbio, e se noi cominciamo a paragonarle due mostri sacri del genere l'abbiamo già rovinata in partenza, perché poi insomma
2: lei è una ragazza molto umile, lo disse, ma manco per
3: guarda sarai una persone. Sua fan, ma Mia Martini.
1: Allora, continuando con la musica, tra una volta arriva Loris, una tragedia, mamma mia.
3: Col cappotto,
2: ma
3: perché fa freddo.
1: Col cappotto imbacuccato col ciuffo.
2: Col ciuffo.
1: Ma no, vabbè, lascia verde. Vintage, ma che vintage? La musica è vintage, ma questa è Doccia Alice Live.

0: in the winter time. Oh baby, oh baby, breeze, breeze, just the nick of the time. L'ho detto giusto, studi- tre settimane per studiare sto titolo. Dai.
1: No ragazzi, non era lui.
0: No, no, no.
1: Non era lui, l'intelligenza artificiale che ha parlato.
0: Sicuramente, c'ho un granchio qua che scende giù per la gola, non so perché. Deve essere stata l'impepata di cozze che ho mangiato ieri l'altro.
1: Da un po' scappa dal lato opposto.
0: Dal lato opposto stappa veramente proprio il guscio, sai, delle cose, che deve essere un dolore micidiale. Patrizia, vedi che stai facendo i tuoi?
2: Non è vero, no, stai... ma perché devi dire bagianate?
0: Dai, non lo so, dimmi tu.
2: C'è qualcosa? Sono pronta, certo, con la notizia, sì, okay. Sì, sono pronta. Allora, guarda, è successo in Sardegna, precisamente a Sassari, un uomo è stato assolto, però il caso, se, diciamo che si è chiuso con un colpo di scena. Secondo l'accusa, l'uomo allora avrebbe truffato l'INPS di ben quasi 200.000 euro perché riceverebbe la pensione per i non vedenti. Però lui è stato seguito, hanno visto che si muoveva con disinvoltura.
1: Ci vedeva molto bene.
2: No, perché lui veramente, l'INPS ha accertato che lui aveva questa cecità, soltanto che però gli hanno trovato durante la perquisizione a casa diversi DVD
0: erotici,
2: sì.
0: Chiaro.
2: Però il giudice l'ha assolto perché ha detto, chi garantisce che lì stava guardando? Forse stavo soltanto ascoltando.
0: Che bello.
2: E quindi è stato assolto, hai
0: che
2: capito?
0: Giudice meraviglioso, giudice meraviglioso. Io saprei, vabbè, allora, che no, vabbè, poi arrestano, dai, qualche volta arrivano, bussano alla porta, qui non c'è, dice, dai, sì, Max Pellesi, venga con noi,
1: no,
0: ma sto finendo di registrare, no, venga con noi, tutto in diretta, manderei in onda anche quello, io sicuramente, Brian,
2: e poi c'è la televisione, si vede anche il video,
0: ah, ma certo. Gente, è vero, ma mi vuoi far piangere? Questo è un brano meraviglioso, il video girato in Irlanda, per quello che... E poi qui, questa è una canzone, beh, lasciamo perdere, degustiamola, Van Morrison. Van Morrison.

0: what you do. Take away my shadow, fill my life with my friend.
1: Ease my troubles, that's what to do.
2: Grandi ricordi, sì.
1: Sì, no, dovete pensare che nei luoghi dove hanno girato questo video io ci sono stato, capisci?
2: Ecco, l'ultima nota.
1: È venuta malissima, poi chi se ne frega anche. La musica! No, che la musica? Dobbiamo andare... Loris, quando vuoi andare? A dopo questa? Va bene. Fai tu, tanto brutto sei, brutto rimani, cioè, puoi andare a qualsiasi ora. Dopo questo brano, Cameo, Shaker Your Pants, arriva Loris, ma arriva. Insomma, fa la sua performance, perché la radio è il

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music. It has become appallingly obvious that our technology
1: has exceeded our humanity. I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. You and I are all as much continuous with the physical universe as a wave is continuous with the ocean. Oggi vi parlerò di un classico degli anni Ottanta, William Pitt, City Lights.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Ascolto le perle di Loris, William Pitts, che veramente ci ha fatto ballare, come dice lui, negli anni 80, perché lo ricordo benissimo, 1987-88. Maginoir, ti dice qualcosa questo nome? Una discoteca fantastica della città di Novara,
3: lo è che posso conoscere tutte le discoteche
4: lui,
3: di te.
4: Ma guarda, tu a quei tempi frequentavi le discoteche, lui le balere.
3: Io le balere, mettevo i dischi delle balere. Tra Rosamunda e il valzer del Boscerino entravo io.
2: E quindi poi c'era anche il live, partiva il live, come faceva Max? Rosamunda, fatti un bello bidè, Rosamunda.
3: Queste cose qua facevamo e poi si entrava con dei brani meravigliosi, tipo quello lì. Allora. Benvenuto in mente una cosa, non ve la dico perché forse è meglio.
4: Adesso io sono curiosa.
3: Te lo dirò, ma chi se ne frega?
2: È antiradiofonico.
3: Ho fatto una serata meravigliosa, la rifarei. E mi chiamarono in Maremma. In Toscana, no? Allora, in un posto sperdutissimo, c'era 10 case, però c'era una discotechina bellina, molto bella, piccola, molto attrezzata. Io arrivai con i miei dischi e il proprietario mi disse: guarda che non puoi mettere questa cosa, devi mettere la nostra. Non ti hanno avvertito l'agenzia? Non mi ha avvertito l'agenzia, ma va bene, non c'è nessun problema, tanto mi pagarono anche in anticipo, immaginatevi voi, questi sono i soldi pattuiti. Ok, va bene, vado lì e dico: dove sono i dischi che devo mettere i vostri? Laggiù, vado, Castellina Pasi, l'orchestra Casadei, tutte, io ho guardato, ho detto: ma i soldi in mano ce l'ho, 100 persone davanti ce l'ho, ma chi se ne frega, insomma. Quella sera lì era un 1984-85, non ho 1985, e non ho messo la musica da discoteca attuale, ma ho fatto una bella serata di dischi e di liscio. Musica change.

0: Change, The Tommy Visalation volume 1 CD4, per dire, no, se uno volesse può trovarlo tranquillamente anche in commercio su CD, noi usiamo solo vinili. Allora vi saluta cara Patrizia e caro Gianni, vi saluta Norby, il nostro vecchio fonico di Dolce Alice Like, che deve rompere le balle mentre uno
1: grande Norby,
0: mentre uno è pini. Poi per una stupidaggine, comunque salutiamo, è all'ascolto, lo salutiamo e naturalmente le porte sono aperte, ok? Perfetto, tra non molto ci salutiamo. Patrizia, hai la notizuola oppure cambiamo direttamente brano?
2: No, cambia brano.
0: Ecco, lo sapevo, immaginavo, perché quell'altra gli manda
2: lui.
0: No,
2: ce l'ho.
0: Allora, dopo questo, dai, dopo questo.

0: Allora, sono quelle voci anni 80, perché belle che siano così, perché mi ricordano tante belle cose che sono successe. Queste sono voci alla Valle di Dor, le voci alla Cinderella.
1: Sembra proprio un musical.
0: Cinderella, eccetera, eccetera. Allora, amici e amiche, Patti, senti...
2: Sì, dimmi la notizia di guarda.
0: Sì, dimmi la notizia e poi facciamo i saluti, usciamo dal Ballon Glacé anche per questa volta.
2: Allora, il nuovo trend in Italia è... mollarsi.
0: Cos'è?
2: Mollarsi con stile.
0: Ah, lasciarsi.
2: Sì, mollarsi con stile. Allora, se si organizzano matrimoni extra lussuosi, sì, con tanto di limousine, adesso c'è questa nuova moda che è arrivata direttamente dagli States. E come si dice, basta avere il portafoglio bello pieno, gonfio, sì, e puoi organizzare una serata di costo a partire da 15.000 euro.
1: Per lasciarsi.
2: Però sì, perché invece di stare in solitudine e piangere, si invitano, sono 100 persone più o meno, affittare una bella location,
0: sì,
2: con personaggi che escono dalle torte, sai come nei matrimoni, tutto al contrario. Quindi se qualcuno è interessato basta contattare un PR romano.
0: Sì.
2: Perché Roma e dintorno, cioè, è diventata già una moda. Sì.
0: Certo, fammi capire.
1: Se uno poi ci viene in mente di rimettersi insieme e di nuovo di rilasciarsi, siamo a 30.000.
0: Siamo
1: a 45.000.
0: No, perché poi per rimettersi insieme ci rivuole un altro 10.000, perché si fa l'altra festa.
1: È vero.
2: Minimo, ci vuole l'anellino, deve costare un bel po' di soldi. Sì. È normale.
1: Ma fai un mutuo di un paio di milioni di euro. Così.
2: Io l'ho detto prima, ho detto che deve avere il portafoglio bello gonfio,
1: ma
2: bello
1: si scompia subito.
0: Ma sicuramente chi ce li ha queste minchiate le fa, no? Tanto per mettersi in mostra per passare una serata diversa. Ma la solita stupidaggine italiana che non sappiamo.
2: No, italiana, America, dall'America lo prende. Noi l'abbiamo solo copiato.
0: Appunto, siamo più cretini degli americani che l'hanno inventata. Perché se segui una moda del genere sei un cretino. Allora, detto questo, Dolce Alice Live finisce qua. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Ringrazio naturalmente Brian Bellè alla parte tecnica, Alessandra Sassa che sta già dormendo in redazione. Infatti, la luce è già spenta. Loris Marchi, non so dove sia, forse in qualche pub. Lui può uscire di qua.
2: Forse è stato invitato a uno di questi eventi.
0: Sì, sicuramente.
2: Divorce Day.
0: Sì, le va a presentare lui. Buonasera, oppure ben arrivati a questa nostra separazione.
1: La radio
0: è teatro della vete.
1: Grande Loris.
0: Grazie Patrizia, grazie Gianni.
1: Grazie a te Max, grazie a tutti. Ciao, alla prossima settimana.
0: Alla prossima.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Allora, siamo in un periodo storico molto difficile, molto particolare, l'attualità è incerta, le guerre sono in ogni angolo del pianeta, siamo davanti a crisi energetiche, difficoltà, l'inflazione nel nostro paese, insomma ogni giorno ce n'è una, però poi tutto il mondo si ferma in questi giorni perché dobbiamo tutti, e lo devo fare anch'io, mi dispiace, commentare l'arrivo della nuova Ferrari. Ferrari Luce. Già il nome è un programma di luce, ne ho vista poca e partirò subito dicendo la mia. Non mi piace, è orrenda. Sembra la macchina, sembra la Multipla, l'ho letto in tantissimi commenti, ma anch'io ho avuto questa prima reazione. Appena l'ho vista ho detto, cos'è la Multipla? Ma non solo sembra la Multipla della Fiat di tanto tempo fa, ma questo design ricorda non la macchina dei Flintstones, come si chiamavano quelli che vivevano nel futuro, quegli altri, adesso mi sfugge il nome e sono due giorni che ci penso, ma è questo design terribile, tondeggiante, orrendo. E allora perché siamo così arrabbiati con la Ferrari? Con la Ferrari? Allora io vorrei indagare di questa cosa perché mi sono sentita anch'io vecchia nel dire no, questa macchina non mi piace, ma io un po' che mi lamento delle macchine in circolazione, facciamo una piccola postilla. È chiaro che il mio parere può contare fino a un certo punto, certo è che il mercato non l'ha ricevuta proprio bene, meno 8% in borsa, un Montezemolo che dice togliete il cavallino, Briatore che ci dà il carico da 90 dicendo almeno i cinesi non ce la copieranno, e al di là del fatto che questa macchina abbia delle insomma delle attrezzature tecnologiche pazzesche con 60 nuovi brevetti e probabilmente una tecnologia di guida inarrivabile, il concetto è proprio questo: chi compra la Ferrari non vuole una macchina che guida da sola, non è la Tesla. Uno compra la Ferrari perché è il sogno di una vita, vuole sentire il rumore, vuole sentire il rombo, e già è una macchina elettrica sentire il rombo, già stiamo parlando di uno simolo che non ha nessun senso. Ma torniamo alla domanda che vi ho detto prima: perché siamo così arrabbiati con questa nuova Ferrari? E ve lo dico io il perché. Perché fondamentalmente innanzitutto non accettiamo questa tipologia di rivoluzione, perché la macchina Ferrari è il sogno della vita se vuoi sentire il rombo, appunto, come dicevo, se vuoi cavalcare la strada, se vuoi avere la macchina più costosa del mondo. Ma questa nuova versione, che costa tra l'altro un fottio, costa tantissimo, 550.000 euro, quindi più di mezzo milione, e quindi è inarrivabile, quanti si potranno permettere questo lusso? Però ci scardina totalmente dall'idea della Ferrari. La Ferrari, la macchina che corre, la macchina con l'estetica perfetta, quel simbolo, il rosso. Allora già mi avete cambiato il colore, quindi mi hai tolto il mio punto di riferimento. La Ferrari è rossa, è testa rossa. Io ci gioco sempre su questa cosa della testa rossa. Testa rossa, e non è, è azzurra. È un azzurro dei puffi, bello, il colore è molto bello. Su una Ferrari però io non ce lo vedo. E allora noi siamo arrabbiati perché noi per primi dobbiamo abbandonare quel sogno della Ferrari, di potersi comprare la Ferrari, qualora uno poi possa comprare una Ferrari, a favore di un giocattolo moderno iper tecnologico che probabilmente può guidare anche un bambino di 3 anni. E allora no, non mi sta bene, perché io sono già un po' di tempo che combatto l'estetica di queste nuove macchine, anche quelle, avete presente quelle macchinine elettriche che sembrano dei giocattolini un po' piccolini, sono delle scatoline. E allora io guardo indietro, guardo i film americani, guardo le cose anche vecchie degli anni 50 e 60 e mi chiedo come siamo passati dalla Cadillac al giocattolino elettrico che si guida e si parcheggia comodo in città, come siamo passati dalla Ferrari testa rossa alla Ferrari luce. Ed è proprio qui, è qui che io sto male, perché io voglio il rombo del motore, voglio il vento nei capelli, voglio sentirmi potente su una macchina, perché è questo quello che vendeva la Ferrari, la Cadillac, la Chevrolet, la Corvette, quella roba lì. Invece adesso vendiamo la tecnologia, e allora è qui che non mi sta più bene. Ma veramente nel futuro allora non guideremo più e qualcuno guiderà per noi? Già i giovani di oggi non prendono più la patente perché non gli interessa probabilmente guidare la macchina, e non vogliono spendere i soldi per una macchina che dopo che appena l'hai comprata, dopo 3 mesi ha già perso il valore. Però il sogno rimane, Io vi dico la verità, io sono un amante delle Ferrari, ho sempre voluto una Ferrari. Se potessi permetterla, vorrei una Ferrari testa rossa, quella degli anni 90, quella che aveva i fari che si tiravano su. Quella è la mia preferita. Ma perché? Perché era iconica, perché il rombo del motore ti fa venire i brividi. E se qualcuno è amante del motore, sa di cosa sto parlando. Per tutti gli altri, ragazzi, potete anche non prendere la Ferrari, potete anche andare in giro coi mezzi, ma allora non c'è bisogno di avere una macchina tecnologica che guida da sola. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Kyle, who's next?
1: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
2: Sarà.
1: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
2: Ehi, potevi dirlo prima.
0: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Si riaccende la guerra in Iran, raid americano su un sito militare del regime Teheran, replica colpendo una base statunitense e quattro navi in transito nello stretto di Hormuz. Sale la tensione in Libano, nuovi attacchi dell'IDF sulla città di Tiro, almeno 12 morti, droni di Hezbollah nel nord di Israele, uccisa una soldatessa. La guerra in Ucraina, Zelensky chiede a Trump altri missili Patriot per fermare i russi. L'ingresso di Kiev nell'Unione Europea, Bruxelles accelera in Italia divisioni nella maggioranza. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro in Europa, Libano, Isole Cayman, arrestate tre persone. Il 22enne ucciso a Milano da una gang di latinos, gli inquirenti a caccia del branco, il padre della vittima dice: ho riconosciuto uno degli aggressori, voglio giustizia. Shock a Roma, una donna sequestrata e stuprata dal branco per tre giorni, fermate 5 persone, 11 cittadini stranieri raggiunti da un provvedimento di espulsione. Ondata di caldo estremo sull'Italia, oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Domani lo sciopero generale che coinvolgerà i trasporti, la scuola e la sanità. A Roland Garros, Sinner sfida Francisco Cerundolo. Oggi in campo anche Cobolli, Dardi, Arnaldi e Berrettini. Il Crystal Palace vince la Conference League.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: La mia questione, il rapper, quindi benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita.

0: Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo aver superato, dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco, Rock Me Amadeus.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando sul web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte e già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace, basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che, insomma, stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al 3Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

money. Che rimaniamo più umani.

0: La tri sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no, me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, di novità al cinema, delle mostre di arte, concerti di musica, di interessanti festival culturali nel mese di giugno e per finire una riflessione, come al solito, su un tema culturale e creativo. Intanto ascoltiamoci Raff, cosa resterà degli anni Ottanta.

e parliamo nei prossimi festival letterari. A Torino, dal 4 al 7 giugno, torna Archivissima. Nato nel 2018 dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi, questo festival Archivissima a Torino accoglierà l'11ª edizione della Notte, il 5 giugno. Principale partner Archivissima è Intesa San Paolo. Per maggiori informazioni consultare il sito archivissima.it. Dal 5 al 7 giugno torna il Memoria Festival, giunto all'11ª edizione che si tiene a Mirandola in Emilia, con il tema Ricordo e Storie. Molti temi di cui si parlerà e le traiettorie tematiche che guideranno il programma, dalla storia e la ricostruzione del passato all'importanza della memoria. Tra i numerosi ospiti, Enrico Brizzi, Antonio Calabrò, Silvia Camporesi, Serena Dandini, Giovanni Grasso. Per maggiori informazioni consultare il sito memoriafestival.it. Dal 5 al 7 giugno, la seconda edizione di Seminari Idee Festival Città di Prato, una manifestazione ideata e diretta da Annalisa Fatturi e Paola Nobile. Per l'edizione di quest'anno la parola sarà desiderio. In dettaglio su seminariideefestival.it. Il 6 giugno, nella cornice della mostra d'Oltremare di Napoli, torna il Romance Book Party. Tra le ospiti già annunciate, Mercedes Ron, Laura Steven e Caterina Maura. Durante la giornata, spazio incontro e panel, giochi e intrattenimento, il programma su romancebookparty.it. Dall'11 al 14 giugno torna a tutto volume il Festival Terrario di Ragusa. Arrivato alla sua 17ª edizione, questo festival a Ragusa torna ad accendere le sere d'estate del centro storico appunto di Ragusa con programma culturale che spazia dalla letteratura alla scienza, dalla televisione al teatro alla musica, ai nuovi linguaggi. Tra gli ospiti annunciati, Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Antonio Caprarica. Andiamo a Otranto, dove tra il 12 e il 14 giugno avremo il Festival Maria Corti. La manifestazione è nata nel 2022 e dedicata appunto alla scrittrice italiana Maria Corti ed è giunta alla 5ª edizione. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalmariacorti.it. Dal 13 al 20 giugno avrà luogo la 14ª edizione di Salerno Letteratura, il programma su salernoletteratura.com. E andiamo in Sicilia, a Taormina, dove dal 18 al 22 giugno avremo Tao Book con la K, giunto alla 16ª edizione, diretto da Antonella Ferrara. La fiducia sarà il tema cardine. Tra gli assegnatari dei Tao Book Award, la scrittrice Dacia Maraini e il poeta siriano Adonis. Ci sarà poi attenzione al dibattito sulla giustizia, all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale. Per maggiori informazioni consultare il sito taobook.it. Tra il 19 e 21 giugno a Crema, provincia di Cremona, si terrà l'8ª edizione del Festival Inchiostro. Le informazioni sono sul sito festivalinchiostro.it. Veniamo in Calabria, a Lamezia Terme, dove dal 16 al 21 giugno avremo il Trame Festival, giunto alla 15ª edizione. La rassegna avrà come tema Terra e Libertà, la terra come luogo di appartenenza, di diritti, ma anche come spazio di conflitto, sopraffazione e resistenza. Tra gli ospiti annunciati, Rosi Binti, Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Roberto Saviano. Per maggiori informazioni consultare il sito tramefestival.it. Di novità in libreria parleremo dopo Noemi, se ti innamori muori.

e lascio spazio alle novità in libreria. Di Frieda McFadden, L'inquilina per Newton Compton. In questo romanzo il protagonista è Blake Porter, la cui esistenza subisce inaspettatamente un grosso contraccolpo. Dopo l'accusa di aver danneggiato la sua azienda, viene licenziato e si trova in difficoltà economica. Affittare una stanza alla giovane Bella Whitney sembra essere una buona soluzione, ma appena la donna entra in casa, qualcosa cambia. Di Barbara Bellomo, l'incartatrice di Arance per Garzanti. Questo romanzo riguarda le vicende di Rosetta, ragazza piena di sogni e con idee innovative, con il frutto che più identifica la Sicilia, l'arancia tarocco. Personaggi realmente esistiti e figure di finzione si fondono in un romanzo che profuma di agrumi, mentre una ragazza, pagina dopo pagina, diventa donna e impara a trovare se stessa. Di Raffaello Mastronardo, Anima amante, storia di Tosca, per 360. La protagonista di questo romanzo, Anima amante, si chiama Tosca. E lei a raccontare la propria storia di bambina, di adolescente e di donna, nella Bari dagli anni 70 ad oggi. Ogni cosa trova il suo spazio nella sua confessione, in rapporto con una madre triste e inaffettiva e con padre dolce e rassegnato. La determinazione a sganciarsi dalle origini povere, la scoperta del corpo e del proprio irresistibile potere di seduzione, le trasformazioni tumultuose della società, le battaglie per rivendicare il proprio diritto all'ambizione. Per Adelphi è uscito di Janet Malcolm, Il giornalista e l'assassino. Questo libro si interroga sull'etica e sulla pratica di un mestiere per natura ambiguo, offrendoci un reportage sul rapporto fedifrago che lega il giornalista e il suo soggetto di indagine. Le pagine ripercorrono la vicenda di Fort Bragg, che negli anni 70 fu condannato all'ergastolo per brutale assassino di moglie e figli, e del giornalista McGinnis, che intracciò con lui una corrispondenza per acquisire materiale per il suo libro. Per La nave di Teseo è uscito di Luca Ricci Gioco di prestigio. In questo romanzo un uomo ha dovuto scegliere per tutta la vita tra la poesia e la bottiglia, lasciando sempre vincere quest'ultima. Un giorno gli si materializza davanti una donna squinternata, convinta che imparare a chiedere l'elemosina sia l'unica soluzione per sconfiggere la tristezza e il capitalismo. Il gioco di prestigio del titolo fa riferimento alla vita stessa, nel riscatto del protagonista, ostinato a combattere per poter uscire dal suo intento, provare l'ebbrezza di scrivere una poesia. Grande è l'ultimo romanzo di Ivan Cotroneo per Le navi di Teseo. Si tratta di un viaggio nell'amore filiale e nella passione sfrenata che mette al centro della storia il corpo. Protagonista è Ernesto, sceneggiatore che vive tra Roma e Napoli e che si trova improvvisamente a dover affrontare la malattia della madre, colpita da Alzheimer. E così, mentre la vita domestica si svela tra debiti e bugie, l'uomo trova una forma di sopravvivenza nella scoperta di corpi altrui, durante incontri notturni in una Napoli d'agosto. Solo un giorno è l'ultimo romanzo di Marco Lodoli per Einaudi. Cosa accade quando si rifiuta il peso della realtà? Quando ogni decisione presa fino a quel momento viene messa in discussione o peggio rinnegata e si decide di partire per un luogo dove la fantasia cancella ogni legge e ogni costrizione? Per saperlo occorre chiederlo a Scipione, protagonista di questo romanzo, che il giorno della sua laurea in filosofia sale con Cecilia sul vecchio motorino e parte. Di novità al cinema parleremo dopo John Legend, All of Me.

adesso spazio alle ultime uscite al cinema. Mother Mary, un film diretto da David Lowery con Anne Hathaway e Michaela Cole. Il film segue le vicende di Mother Mary, una pop star di fama mondiale, con milioni di fan, durante un periodo cruciale della sua carriera. Dopo una serie di eventi che hanno messo a dura prova la sua immagine pubblica e il suo equilibrio emotivo, la cantante tenta di organizzare un ritorno sulle scene che possa consolidare definitivamente il suo status di divinità della musica contemporanea. Il fulcro della storia è incentrato sull'intricato rapporto professionale tra Mary e Sam Anselm, una stilista d'avanguardia che ha sempre collaborato con Mary, ma che in seguito a contrasti è stata tagliata fuori dal suo entourage e si è ritirata a vita privata. E passiamo a un film francese, E i figli dopo di loro, diretto da Ludovic Boukherma, con Zoran Boukherma, con Paul Kircher e Angelina Voret. La storia è ambientata nell'agosto del 1992 e segue l'estate di due cugini nell'est della Francia. Anthony ha 14 anni, insieme a suo cugino perde tempo in riva al lago con gli amici Steph e Clem. È l'estate che segna il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, con il primo amore, un momento delicato che rimarrà per sempre nella memoria. E passiamo a un film di fantascienza, Star Wars The Mandalorian and Grogu, diretto da Jon Favreau, con Pedro Pascal e Sigourney Weaver. Il film segue le vicende di Din Djarin, il mandaloriano che è stato introdotto nell'universo di Guerre Stellari della serie omonima, e dal piccolo Grogu. Dopo aver ufficializzato il loro legame come padre e figlio adottivo su Nevarro, che fa di Grogu l'apprendista ufficiale di Din, i due intraprendono una nuova missione per conto della Nuova Repubblica. Su incarico di Carson Defa, Din e Grogu daranno la caccia ai resti dell'Impero, che continua a essere una minaccia per la galassia. E passiamo a un film romantico, Ladies First, diretto da Tia Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Nella commedia satirica diretta da Tia Sharrock, Damien Sachs è un uomo d'affari, donaiolo e maschilista che sembra avere davvero tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO in un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne. A complicargli la vita in questo mondo stravolto, dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova in una posizione di inferiorità, una collega dal carattere di fuoco. E passiamo all'ultimo film di Tarantino, Quentin Tarantino, con Uma Thurman e Lucy Liu, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Una donna conosciuta come La Sposa, ex membro della squadra assassini vipere mortali, viene aggredita durante le prove del suo matrimonio a El Paso dal suo ex capo e amante. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito e dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. E infine vi segnalo, diretto da Steven Spielberg, con Josh O'Connor e Eve Hewson, Disclosure Day. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City e durante una diretta televisiva la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchetti alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Questo film, Disclosure Day, esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza irrefutabile di forme di vita extraterrestre sul nostro pianeta. Di mostra di arte parleremo dopo Liftiba, Regina di Cuori.

E parliamo di mostre di arte. Prosegue la Biennale di Venezia, Biennale Arte 2026, che guarda forme espressive lontane dalla spettacolarizzazione, invece attente ai legami, ai territori e a presenze anche marginali nel dibattito globale. Il tema di quest'anno della Biennale è Minor Case, e questa 61esima esposizione internazionale è ideata da Koyo Kowo, curatrice camerunese-svizzera, e si sviluppa come un percorso fatto di opere intime e narrative. Per maggiori informazioni consultare labiennale.org, che sarà attiva fino al 22 novembre, ai Giardini, Arsenale e altri spazi di Venezia. Andiamo a Verbania, in Piemonte, dove una mostra dedicata ad Alessandro Mendini, dal radical design degli anni 70 all'approccio postmoderno narrativo e poetico. A Villa Giulia di Verbania, sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre, sono esposte 130 opere di Alessandro Mendini, nella mostra Cose, Stanze, Come, Mondi. A Parma invece la mostra Lux Visioni sulla Luce, un festival diffuso sulla creatività contemporanea, giunto alla 10ª edizione fino al 2 giugno. Si trova alla Galleria San Ludovico e questa mostra Morphology Light è dedicata in particolare ad Antonio Barrese, figura chiave della sperimentazione tra arte, design e scienza, un percorso immersivo sulla luce come materia e percezione. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew. Con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Sono ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, l'incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle Lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La Lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della Lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, al Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra il XVI e il XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, una esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org.

0: E adesso parliamo di concerti di musica per le prossime settimane, nei prossimi mesi. Ecco, Vasco Rossi ha annunciato il tour Vasco Live 2026, con 10 concerti in Italia, nelle principali stadi e arene. 5-6 giugno Ferrara, Parco Urbano Vassani, 12-13 giugno a Olbia, 18-19 giugno a Bari, Stadio San Nicola, e ad Ancona 23-24 giugno, questo appunto Vasco Rossi con il Vasco Live. Katy Perry torna in Italia con un appuntamento estivo inserito nel cartellone del Lucca Summer. Lo spettacolo di Katy Perry è fissato il 19 luglio presso le mura storiche di Lucca. I Maroon 5 saranno gli headliner per gli High Days Milano all'ippodromo SNAI San Siro il 25 giugno, con l'unica data italiana del loro tour mondiale, appunto, che sta per cominciare. Cesare Cremonini porterà il progetto Cremonini Live 2026 in quattro location. Il 6 giugno Cremonini sarà a Circo Massimo a Roma, 10 giugno all'Ippodromo SNAI Milano, 13 giugno all'Autodromo Enzo Ferrari di Imola e sarà poi il 17 giugno al Bisarno Arena di Firenze. I One Republic annunciano il loro tour in Italia. Queste le date: 9 luglio ad Asti, Piazza Alfieri, 10 luglio a Bassano del Grappa, Bassano Music Park, e poi saranno il 12 luglio a Roma, Rock in Roma, questo è appunto i One Republic. Tiziano Ferro ha annunciato Stadi 26, un tour negli stadi che celebra il suo ritorno al vivo e accompagna l'uscita del nuovo progetto discografico. Prima data ufficiale di Tiziano Ferro sarà il 30 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Tiziano Ferro sarà poi il 6 giugno e il 7 giugno a San Siro, a Milano, 10 giugno a Torino, Juventus Stadium, sarà poi il 14 giugno a Bologna, Stadio Dall'Ara, a Leuganeo di Padova il 18 giugno e allo Stadio di Napoli il 23 giugno. Kanye West ha confermato per l'estate 2026 un concerto evento in Italia. La data è fissata il 18 luglio presso la RCF Arena di Reggio Emilia, unica tappa in Italia del tour europeo appunto di Kanye West. Ligabue ha annunciato il prossimo tour Certe Notti 2026 e concentrerà le apparizioni italiane in grandi spazi all'aperto. Queste le date. Ligabue sarà il 5 giugno a Bibione, Stadio Comunale, 12 giugno a Roma, Stadio Olimpico, 17 giugno a Torino, Allianz Stadium e 20 giugno a Milano, allo Stadio San Siro. I Metallica tornano in Italia per un'unica grande data, il 3 giugno presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con il loro M72 World Tour. Gli Iron Maiden tornano in Italia il 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano. I The Cure, la banda guidata da Robert Smith, saranno headliner per la giornata conclusiva del Firenze Rocks 2026, con un'esibizione prevista il 14 giugno alla Visarno Arena.
1: E adesso ascoltiamoci Iron Maiden, Flight of Icarus e poi Festival Culturali.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito milanofilmfest.it. Altro interessante festival che si tiene a Milano è il Milano Flamenco Festival, dal 15 al 19 giugno, giunto alla 19esima edizione, al piccolo teatro Streller. Il tema di quest'anno è ILOS. Abbiamo poi a Brescia, dal 7 al 14 giugno, il Festival Duende, una rassegna di spettacoli e arti performative presso il Teatro Borsoni e Teatro Mina Mezzadri. Abbiamo poi a Mirandola, provincia di Modena, dal 5 al 7 giugno, il Memoria Festival, giunto all'11esima edizione, dedicata a ricordo e storia. Un festival molto particolare che volevo segnalarvi è quello che si tiene a Parma, dal 5 al 7 giugno, il Festival della Lentezza, giunto alla 12esima edizione. Il tema di quest'anno è Tutti giù per terra. È un festival che vuol mettere al centro il gioco come strumento di comunità e contaminazione. E questa manifestazione, questo Festival della Lentezza, si sviluppa attraverso un calendario ricco di appuntamenti per stimolare la riflessione, il gioco e la memoria collettiva. Il programma si snoda attraverso una serie di eventi che vedranno come protagonisti i grandi nomi del giornalismo, del teatro, della musica e del sociale. Per esempio, giovedì 4 giugno alle ore 21, appuntamento con l'anteprima del festival. Il cinema D'Azeglio ospiterà la prima proiezione pubblica di Mondo Matto, un viaggio per Mario Tommasini, un docufilm diretto da Vincenzo Picone. Dal 5 al 7 giugno il gran finale tra Borgo delle Colonne e Piazzale San Francesco, con la Tre Giorni che da venerdì a domenica concentrerà in città oltre 50 appuntamenti tra spettacoli teatrali, talk, concerti, mostre e performance. E tutti giù per terra, il tema di questo Festival della Lentezza è una frase evocativa, dice Alessandro Fadda, presidente della provincia di Parma, e ci riporta anche un tempo maggiormente riflessivo. Così, tutti giù per terra può essere un modo anche per vedere il mondo da un punto di vista diverso. Altri festival interessanti nel mese di giugno sono il Bahria Film Festival, dal 22 al 27 giugno a Bagheria, Palermo, un festival dedicato al cinema insulare presso Villa Cattolica e Palazzo Butera. Abbiamo poi il Festival Cultura Liberata, dal 12 al 14 giugno a Conegliano, provincia di Treviso, giunto alla quarta edizione, dedicata a editoria indipendente e dibattiti. C'è poi l'EduFest, Festival dell'Educazione, dal 5 al 7 giugno a Cinisello Balsamo, provincia di Milano, il tema è Confini. E il Milano Green Week dal 10 al 14 giugno proprio a Milano, con eventi promossi dal Comune di Milano sulla sostenibilità. Adesso ascoltiamoci Lenny Kravitz, Battlefield, e poi una riflessione come al solito su un tema così culturale o creativo.

Cari amiche e cari amici, come al solito, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema di carattere culturale o creativo. E oggi vorremmo parlare di improvvisazione, un tema che in realtà ho già toccato in altre puntate, ma che volevo affrontare e riproporre come approccio alla vita. Ecco, improvvisare che significa? Improvvisare vuol dire creare qualcosa nel momento stesso in cui lo si esegue, agire in modo spontaneo, senza una preparazione specifica. Questa è un po' l'idea che uno si è fatto. Anche se improvvisare in realtà implica anche un bagaglio di competenze e di conoscenze, per cui non è semplicemente rispondere in maniera così estemporanea, istintiva. Anche perché l'improvvisazione è un approccio, una tecnica presente in varie discipline artistiche, nella musica, nel teatro, nella pittura anche. E improvvisare significa appunto reagire a qualcosa di nuovo, a qualcosa di inaspettato. E proprio nel teatro ci sono corsi di improvvisazione, ci sono scuole addirittura di improvvisazione che insegnano agli attori o aspiranti attori a come improvvisare, a come reagire a situazioni impreviste e non preventivate. Ecco, l'improvvisazione è un'attività che in qualche modo mi ha affascinato, anche perché siamo tutti quanti noi coinvolti in eventi, in situazioni non previste. Quindi pensare che tutto possa essere scritto secondo un copione programmato, progettato, è una pia illusione. Per quanto noi ci sforziamo di programmare la nostra vita, la nostra realtà, c'è sempre qualcosa che ci sfugge, qualche elemento fuori posto. E su questi elementi fortuiti noi ci giochiamo la nostra credibilità. Chi sa improvvisare, cioè chi sa reagire in maniera efficace a situazioni non previste, ha una marcia in più rispetto a chi si in qualche modo sente impreparato, si sente colto alla sorpresa e può reagire in maniera non adeguata. Quindi l'improvvisazione è così questa capacità di reagire a situazioni non preventivate, capacità che può essere anche coltivata, può essere sviluppata. Dicevo, ci sono corsi di teatro che insegnano a improvvisare, ma più che altro è l'approccio, la mentalità che bisogna adottare, secondo me. Io vedo molta gente, molte persone, anche di alto livello, di fronte al pubblico, leggere il loro testo, questo perché c'è la paura di sbagliare, la paura di commettere qualche errore, di sentirsi inadeguati. Però il fatto di avere un copione scritto davanti agli occhi non è che ti tutela di fronte a situazioni non preventivate. Può succedere, per esempio, che il tempo a tua disposizione per leggere un discorso, invece che essere di mezz'ora, poi si riduca a 5-10 minuti. Può accadere che qualcuno faccia una domanda di un certo tipo a cui non sai rispondere. Insomma, ci sono tanti elementi per cui il saper gestire in maniera flessibile certe situazioni ti dà la possibilità di essere anche riconosciuto in modo più positivo. Ma anche tu stesso, che sai gestire l'imprevisto, hai, dicevo, un elemento in più, hai la possibilità di vivere in maniera più adeguata situazioni conflittuali. L'improvvisazione è una modalità presente in varie discipline artistiche, nella musica, nel teatro, nella pittura. Ecco, nella musica, per esempio, il jazz è per definizione la modalità in cui l'improvvisazione gioca un ruolo fondamentale. Nel jazz si costruiscono nuove melodie sopra una struttura di accordi, di arpeggi prestabilita. Il musicista jazz quindi ha questa capacità, questa abilità di costruire variazioni, variazioni che spesso sono anche create sul momento, non previste, su una struttura prevista. Questo dà l'idea di come in realtà l'improvvisazione giochi su dei temi, su dei concetti che devono essere assimilati. Per cui chi fa un discorso in pubblico improvvisando ha comunque in testa un canovaccio, un testo o almeno dei concetti, dei contenuti, sui quali contenuti lui, diciamo, si gioca, il conferenziere si gioca la propria credibilità. Quindi improvvisare significa sì reagire a situazioni impreviste, però avendo in testa uno schema di riferimento, un modello, che è quello che nel jazz ti permette di creare delle melodie, delle musiche interessanti, però partendo comunque da una serie di note, di temi che vengono conosciuti in precedenza. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

Stavo parlando di jazz, il jazz come metafora dell'improvvisazione, perché in realtà il jazz, dicevo, non è altro che una base musicale, una serie di note, di arpeggi, di accordi, su cui il musicista fa le sue variazioni, variazioni di cui magari non è pienamente consapevole, ma sono variazioni che comunque sono ispirate a delle modalità e dei rapporti che lo stesso musicista ha con altri, per cui c'è un ritmo, c'è un ascolto reciproco che ti permette poi di realizzare una musica che ha un suo stile, che ha un suo fascino, un suo sound. Ecco, il jazz è un po' una metafora di quella che può essere l'improvvisazione applicata a tanti contesti, al contesto sociale per esempio, dove si può comunque dialogare e il dialogo avviene in una modalità che non è sempre prevista in maniera rigida, statica. Quando parliamo noi abbiamo in testa certi concetti, però spesso quando parliamo così a braccio non siamo così consapevoli di quello che diremo parola per parola. Un conto è leggere un testo e un conto è dialogare tra amici. Anche nel dialogo c'è una forma di improvvisazione. Questa improvvisazione nella vita sociale è tanto più facile quando il contesto è definito, le persone con cui si dialogano sono note, gli argomenti pure. Diventa più difficile quando gli argomenti sono meno noti, quando abbiamo di fronte a persone che non conosciamo, cioè quando l'imprevisto fa capolino. E in questo caso improvvisare, cioè reagire a situazioni non note, è fondamentale. Ma per fare questo cosa si fa? Beh, ci sono corsi di teatro, per esempio, che insegnano come improvvisare. L'approccio che io suggerirei è un approccio di flessibilità, un approccio in cui l'errore, lo sbaglio tra virgolette, che non è altro che qualcosa di non programmato, sia visto in maniera positiva piuttosto che negativa. Infatti, per esempio, l'attore, quando non sa una battuta, quando in una scena teatrale avviene qualcosa di non previsto dal copione, il bravo attore riesce a cogliere l'imprevisto, appunto, il non noto, per reagire in maniera spiritosa, in maniera anche intelligente. E quindi l'errore, cioè il non preventivato, il non catalogato, se visto in maniera positiva, può essere qualcosa che ti può indurre e stimolare a reagire in maniera pronta, in maniera veloce. Quindi conta sì la tecnica improvvisativa, il corso di teatro per esempio, ma conta anche l'approccio, la modalità. Dicevo, a me danno un po' fastidio i politici che leggono un discorso che poi non sai bene scritto da chi o da come. E tutt'altra cosa, fa tutt'altro effetto, chi parla a braccio, tra virgolette, chi parla magari con un copione in testa, però in maniera più sentita, in maniera più viscerale, in cui si dà l'idea di una maggiore spontaneità o sincerità. Cioè, questo concetto di improvvisazione è legato al discorso di estemporaneità. L'estemporaneità non è altro che fare qualcosa sul momento. Extempore significherebbe sul momento, il che non significa fare le cose così a casaccio, significa in qualche modo cogliere gli stimoli così come ti vengono suggeriti dalla realtà, dalle situazioni contingenti, però sulla base di una tua conoscenza pregressa, di un tuo modello che hai in testa. Nella pittura estemporanea, per esempio, il pittore non fa altro che dipingere un certo paesaggio, una situazione che si pone al momento, però chiaramente lo fa attraverso delle tecniche che lui ha acquisito. Quindi c'è una preparazione, un atteggiamento comunque di apertura alla novità. Termino questa mia divagazione, ecco, segnalandovi uno spettacolo teatrale che terrò in provincia di Rovigo, a Rosolina. Scampoli di ordinaria follia. Scampoli di ordinaria follia è uno spettacolo sui miei testi particolari, originali. È giovedì 4 giugno alle ore 21 a Rosolina, Auditorium Sant'Antonio, che terrò questo spettacolo teatrale. Chi sarà in zona può venire a vedermi. Grazie a tutti e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Tennis: Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo in 5-7, decisivo un malore accusato dal numero uno al mondo durante il terzo set quando era a un passo dalla vittoria. Ore cruciali in Medio Oriente dopo gli attacchi incrociati nello stretto di Hormuz. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, manca solo il via libera di Trump. Sale la tensione in Libano, nuovi attacchi dell'IDF su Beirut, Tiro e Sidone, almeno 12 morti, droni di Hezbollah nel nord di Israele, uccisa una soldatessa. La guerra in Ucraina, Zelensky chiede a Trump altri missili Patriot per fermare i russi, l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea, Bruxelles accelera, in Italia divisioni nella maggioranza. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, sequestrati beni per oltre 200 milioni in Europa, Libano e Isole Cayman, arrestate 3 persone. Il 22enne ucciso a Milano da una gang di Latinos, gli inquirenti a caccia degli assassini, il padre della vittima dice: ho riconosciuto uno degli aggressori, voglio giustizia. Shock a Roma, una donna sequestrata e stuprata dal branco per 3 giorni, fermate 5 persone, 11 cittadini stranieri raggiunti da un provvedimento d'espulsione. L'ondata di caldo estremo sull'Italia, oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, domani lo sciopero generale che coinvolgerà trasporti, scuola e sanità.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci come sempre puntuali in questa nostra piazza musicale, questa Agorà, come chiamiamo noi il nostro, la nostra proposta radiofonica, appunto quella di Area Rock, che comunque, come tutti quanti sapete, non è solo radio, ma è anche qualcosa di più. Basta andare a visitare quello che è il nostro sito e quindi ci trovate un pochino tutto quanto, ariarock.it, e poi le pagine, i profili Facebook e poi tanto, tanto altro ancora. E questa puntata sarà una puntata, potremmo dire, anch'essa particolare, perché viaggeremo in quelle che sono le tante novità che sono uscite, ma ogni tanto intercaleremo qualcosa di un po' più nostalgico, un po' più retrodatato, ma comunque che mantiene quelli che sono i canoni di un certo rock. E partiamo subito con quello che è il primo pezzo che andiamo ad ascoltarci immediatamente, vale a dire Few and Far Between Part 1. Dopo quasi un decennio di silenzio, questa band olandese di progressive alternative rock e liquid landscape torna con il suo terzo album, Rouge Planet, già disponibile sin da maggio e in vinile CD dal prossimo giugno. Il disco rappresenta sia una continuazione che un'evoluzione del sound distintivo della band. A dire la verità, unendo quella che è la caratteristica sensibilità hard rock, loro si muovono all'interno di quello che poi è un marcato, anzi un più marcato rock alternativo di fine anni 90 e inizi 2000, ma comunque è inutile stare a parlare troppo, andiamo ad ascoltare questo Few and Far Between Part 1. Loro sono i Liquid Landscape.

Beh, possiamo dire che comunque è una bella botta iniziale quella con gli olandesi e Liquid Landscape, con questo bel pezzo di progressive rock che, come chiaro, è abbastanza abbastanza lungo, insomma, comunque un pezzo che attira molto l'attenzione, dà sensazioni, e noi continuiamo questo nostro viaggio appunto in questi appena 60 minuti di aria rock con Haldos Herding, che esce con Tray on the Island, un disco molto folk che comunque squarcia quella minuscola impenetrabile bolla di intimità con quelli che sono poi i suoi sguardi alieni, le inquiete tensioni, anzi torsioni delle labbra, e la migliore, come dire, la migliore e meravigliosa voce che muta forma. La sua adorabile stravaganza comunque ci ha fatto innamorare nei giorni che precedevano questo nostro appuntamento, perché questo disco l'abbiamo davvero consumato a furia di ascolta. Ora, ditemi voi che ve ne sembra se non lo conoscete. Haldos Herding, Train on the Island.

La bella voce accattivante di Aldous Harding, Train on the Highlander, questo il pezzo che ci siamo ascoltati, un disco che sinceramente vi invitiamo ad andare ad ascoltare, anche perché lei davvero è una voce straordinaria, che è capace di mutare forma continuamente a seconda delle canzoni che seguono all'interno di questo suo lavoro, vale a dire Train on the Highlander, dal quale ci siamo ascoltati appunto l'omonimo pezzo. Bene, e noi continuiamo con quello che è poi un insieme di storie racchiuse in un giardino, come dire, colmo di piante diverse, come appunto è la musica, che ha tantissime varietà, musica che è capace di virare da un genere all'altro, ma sempre attraverso quello che poi è il lungo binario dell'alto indie rock. Stiamo parlando di Young the Giant, l'album è Victory Garden, e noi ci andiamo ad ascoltare questo Evergreen.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Non poteva mancare assolutamente quello che poi il nostro stacchetto che appunto vi dice dove siete, cosa fate, cosa state ascoltando, insomma sempre Area Rock qui in compagnia di Raffaele Astore che ogni settimana vi inonda di rock. E iniziamo a parlare di quello che è il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, anche perché ci vorrà una certa presentazione, perché ha 75 anni, ha ben 50 da quello che è stato lo storico successo di Frampton Comes Alive. E Peter Frampton torna con questo Carry the Light, che segna tranquillamente un traguardo fondamentale. Infatti è il suo primo album di materiale interamente inedito in 16 anni. A causa di quella che è la miosite a corpi inclusi, una malattia degenerativa muscolare diagnosticatagli nel 2014, la carriera chitarristica di Frampton sembrava destinata a concludersi. Invece, collaborando strettamente alla scrittura e alla produzione con il figlio Julian Frampton e con il supporto dell'ingegnere del suono Chuck Harry, Frampton ha trasformato i suoi limiti fisici in una opportunità per reinventarsi ed ha creato questo che è uno dei dischi più intimi, politici e tecnicamente affascinanti della sua carriera. Da Peter Frampton e da questo Carry the Light ci andiamo ad ascoltare Lions at the Gate.

questo grandissimo pezzo di Peter Frampton, che apre appunto, titolato il suo nuovo lavoro Lions at the Gate, tra l'altro realizzato insieme a Tom Morello. E appunto Peter Frampton è uno di quelli che facevano parte di un certo, una certa band del blues rock molto molto interessante per quegli anni. Stiamo parlando degli Humble Pie, che poi magari ascolteremo un attimo dopo. Questo invece è l'ultimo lavoro di Bruce Ward, storico fondatore dei Pineapple Thief, che stavolta torna con un disco solista molto sincero e personale, un quacervo di pensieri plasmati da quella che è la perdita, dalla memoria, da quegli spazi di quiete che si rivelano quando la vita continua ad avanzare mentre tutto il resto sembra fermarsi. Ghost in the Park conferma quella che è la bravura di Sordo nel costruire arrangiamenti spaziosi e armonia accattivanti. Un album che parla sottovoce, ma che comunque sa farsi ascoltare. Ghost in the Park, lui è Bruce Sordo.

Questo era Bruce Sordo con questo Ghost in the Park. E visto che abbiamo detto che comunque avremmo fatto qualche passo indietro, giusto per ricordare quelli che sono i grandi momenti della musica rock, visto che abbiamo fatto ascoltare il nuovo lavoro di Peter Frampton, che è un ex Humble Pie, adesso è la volta di rocking, anzi della performance rocking the Fillmore, un hard blues, quello degli Humble Pie, quello che appunto il nostro viaggio all'indietro è quello che questo disco tra il 1969 e il 70, anzi tra il 69 e il 70, gli Humble Pie ebbero davvero un successo commerciale grazie a dischi appunto come Performance Rocking the Fillmore. È proprio questo il periodo di grandi chitarristi che condividevano quella che era la scena, proprio come Frampton, Steve Marriott degli Humble Pie o Leslie West dei Mountain. E noi dagli Humble Pie ci andiamo ad ascoltare in versione live questo fantastico hard blues, Stone Cold Fever, tratto da Performance Rocking the Fillmore, un disco che non dovrebbe mancare in quello che sono le raccolte degli amanti del rock blues e soprattutto dell'hard blues. E questo è Stone Cold Fever, loro sono gli Humble Pie.

grande duo chitarristico degli Humble Pie, vado a dire Peter Frampton e Steve Marriott, con questo Stone Cold Ever, tratto dalla performance rocking dei

Bene, visto che abbiamo parlato degli Humble Pie, chiaramente non potevano mancare loro. Questo è l'esordio, anno 1970. Loro sono i Mountain che escono con questo Climbing, e nonostante la realizzazione del brano Respect, portato in seguito a un grande successo da Aretha Franklin, quella che la loro produzione discografica non ebbe sufficiente riscontro, per questo poi si sciogliessero. Felix Pappalardi, produttore dei Cream, nel 1969 decise di sfruttare il modulo del gruppo di Eric Clapton e formò un trio nel quale suonava il basso ed era affiancato da appunto Leslie West alla chitarra e da Norman G. Smart alle percussioni. Con questa formazione neonati Mountain esordiscono nel luglio del 69 al Fillmore West e poi finalmente al Festival di Woodstock. Mississippi Queen, loro sono in Mountain.

la possente voce di Leslie West con i grandi Mountain, che comunque hanno scritto una delle pagine storiche di un certo rock, ad esempio insieme appunto gli Humble Pie. Quel periodo degli anni 70, un periodo sempre fulgido che ogni tanto, chiaramente, per noi che abbiamo comunque una certa età, è fondamentale, assolutamente. Noi siamo cresciuti con quella musica ed è importante tramandarla a quelle che sono i nostri giovani, perché hanno bisogno di capire da dove il rock parte. Adesso 30 anni di storia, 25 di silenzio e poi due EP pubblicati quasi in sequenza, come quelle che sono le due facce di una stessa modalità. Low Sunday, duo di Pittsburgh composto dai soci originari Shane Sherman, tornano in scena con Low Sunday Ghost Machine, Black EP, pubblicato via Project Records in formato digitale, disponibile in edizione limitata in vinile dal 29 maggio scorso. È un trip hop malinconico e le storie di band che meritavano comunque più attenzione di quanto ne abbiano ricevuto, questo EP un punto di partenza obbligatorio. E da questo Ghost Machine con Low Sunday ci andiamo ad ascoltare questo Overside.

Overslide, questo è lo Low Sondi, un pezzo molto interessante anche, e qui, ma adesso dopo tanta tantissima musica, come dire, straniera, ci caliamo un pochino all'interno di quello che è il nostro panorama musicale, con ad esempio i Mr. Lemon, che sono una band livornese che debutta nel panorama discografico con No One Comes My Hair Like the West Wind. Un disco è stato anticipato dal singolo Restless, un brano davvero esplosivo sin dal primo ascolto. Chitarre distorte, batteria ruggente, forz a volontà, un pop rock and roll che guarda al passato ma resta ben ancorato al presente. E dai Lister, Mr. Lemon, ci andiamo ad ascoltare questo Fur. E torniamo poi in Italia.

Beh, comunque a differenza di quello che poi si ascolta anche nel disco con le chitarre distorte, forza volontà, insomma, questo è un pezzo davvero bello. Mr. Lemon, Fur.

grande pezzo, Mr. Lemon, con questo Fur tratto dal loro album No One Combs My Hair Like the West Wind. E continuiamo con un'altra bella e solida realtà del rock italico. Loro vengono da Milano e mantengono alta quella che è la tradizione che vuole il capoluogo lombardo, davvero all'avanguardia quando si parla di musica in cui le chitarre fanno il loro figurone. Mentre Mr. Lemon con Fur vanno via. E insomma, Real Angels con questo nuovo lavoro si muovono su sentieri solidi ma mai eccessivi, in cui comunque ci sono pezzi tirati e altri moderati che si alternano senza soluzione di continuità. Questo è Come Back to the Star, tratto da Here Comes the Stars. Loro sono The Real Angels, un interessante gruppo milanese.

Turbo Angels con questo Come Back to the Stars, un gruppo italico chiaramente che ti apre il cuore con questa stupenda canzone Come Back to the Star. Che possiamo dire altro? Che ormai ci dirigiamo verso la fine ed è il caso di introdurre quello che è l'ultimo pezzo, che probabilmente non riusciremo ad ascoltare tutto quanto, ma comunque sia, loro sono i Mazzi Opera, che arrivano con questo Guardo Te, che poi è l'EP di esordio di questa band bresciana emergente dall'album Preso dal Panico, EP anzi Preso dal Panico, questo è Guardo Te, a chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia.

E questi erano i Magic Opera con questo Guardo Te, e insomma dai, arriviamo alla chiusura con loro. Loro sono i Cowards, questo Fear of Fear. Non potremo ascoltarla tutta quanta, ma comunque ve la faremo ascoltare per intero una prossima volta. Anche loro, italianissimi.

che poi è il nuovo singolo di questi Fear of Fear, eh? È il singolo di lancio di quello che sarà Can You Hear Me, il nuovo album in uscita a giugno per Bloody Sunday.

0: Ebbene, questo era un piccolo assaggio di Covers Fair of Fair.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
0: Ebbene sì, siamo arrivati alla chiusura.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E come dice lo spot, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Siamo arrivati alla chiusura anche di questa puntata. Io vi ringrazio di averci ascoltato, di averci seguito. E noi chiaramente ci sentiremo per quelle che sono le future puntate di questo Area Rock, che non sappiamo ancora se ci avrà una pausa estiva, ma insomma ci stiamo un po' pezzando, perché comunque un po' di sole fa bene a tutti quanti, soprattutto lì dove c'è il mare. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, alla prossima.
3: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Eccoci come sempre puntuali in questa nostra piazza musicale, questa agorà, come chiamiamo noi la nostra proposta radiofonica, appunto quella di Area Rock, che comunque, come tutti quanti sapete, non è solo radio, ma è anche qualcosa di più. Basta andare a visitare quello che è il nostro sito e quindi ci trovate un pochino tutto quanto, ariarock.it, e poi le pagine, i profili Facebook e poi tanto, tanto altro ancora. E questa puntata sarà una puntata, potremmo dire, anch'essa particolare, perché viaggeremo in quelle che sono le tante novità che sono uscite, ma ogni tanto intercaleremo qualcosa di un po' più nostalgico, un po' più retrodatato, ma con...

0: basta, boom.
1: Ecco, in conclusione, che ne?
0: In conclusione, Picchio desiste.
1: Picchio desisti si è espresso in modo molto favorevole nei confronti della sua squadra.
0: No, questa volta è lei che non ha ferretti. Io picchio desisti, lo dichiaro a tutta Italia. Io picchio desisti e gli spezzo pure la noce a capocollo. Chiaro?
1: Canà sempre imprevedibile.

0: investendo. Forse perché pensi sia complicato. In realtà non lo è. Con gli ETF World di Xtrackers, anche uno o due ETF possono darti accesso all'economia globale, dai giganti tech ai beni di consumo. Scopri come investire con Xtrackers. Visita il sito xtrackers.it. Together we grow. Attenzione, il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Traduzione a cura di DWS International GmbH, Milan Branch.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a che quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!

Ne è passato di tempo da Keep Yourself Alive, 12 anni per l'esattezza. Possono contare su un parco di 11 album alle spalle. Non sono dei ragazzini di primo pelo, insomma. È il 12 di gennaio, ma in Brasile fa un caldo assurdo. L'anno è il 1985, a 10 anni dall'assoluto capolavoro di A Night at the Opera, che ha vissuto di recente una nuova notorietà grazie a Hollywood, a Rami Malek e al film Bohemian Rhapsody. Freddie è lì, su quel palco, senza maglietta e coi pantaloni bianchi attillati, come a volersi offrire completamente al pubblico degli oltre 250.000 individui accorsi a vedere il gruppo al Rock in Rio, soprattutto durante l'ottava canzone. Passerà infatti alla storia dei live dei Queen il duetto acustico fra il frontman e l'intera platea durante Love of My Life. Dal concerto ne verrà fuori anche una VHS, altri tempi. Un successo clamoroso. E dunque il gruppo è sulla cresta dell'onda. Tutto va a gonfie vele e i Queen sono definitivamente consacrati come una delle band più richieste dell'intero panorama musicale mondiale, se mai ci fosse stato bisogno di una conferma. Un gruppo conosciuto ovunque e comunque nel mondo. Chiunque ha sentito almeno una volta una canzone dei Queen nella sua vita. Basta vedere una finale di qualsiasi manifestazione sportiva e al momento della consegna del trofeo partirà sicuramente We Are The Champions, come fosse obbligatoriamente e senza diritto di replica la colonna sonora delle vittorie. Ma nonostante il clamoroso successo del Rock in Rio, ci fu un'altra performance che è stata universalmente riconosciuta come la loro migliore di sempre, praticamente l'apice della loro carriera. Facciamo un passo indietro e cambiamo continente. Sul finire del 1984, Bob Geldof si convinse che il mondo della musica poteva dare un aiuto serio e concreto per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i problemi che affliggevano la popolazione mondiale. A ottobre, a Londra, la BBC manda in onda un documentario sulla carestia etiope, appellandola come l'inferno sulla terra. Centinaia di migliaia di persone sono ogni giorno messe tra l'incudine ed il martello di una guerra civile che attanaglia il paese da ormai troppo tempo. La drammatica situazione non risparmia certo neanche i bambini, ne muoiono a migliaia ogni giorno. E Bob è molto sensibile a questa tematica. È assolutamente convinto che lo showbiz possa aiutare questa povera gente. In parole povere, per Natale di quell'anno esce una canzone che è forse il singolo natalizio più venduto ed ascoltato della storia. Do They Know It's Christmas, scritta dallo stesso Bob Geldof e Midge Ure degli Ultravox e cantata praticamente da tutto il panorama pop musicale di allora. Gli Spandau Ballet, Phil Collins, gli Status Quo, gli Wham, ma non ci sono i Queen. E come si lega quindi questa canzone benefica con la band di Freddie Mercury? Non tutti forse conoscono il lato combattivo di Geldof. Il Bob attivista è molto persuasivo e non si ferma davanti a nulla. Dato l'enorme successo riscontrato dal singolo di Natale 84, non possiamo fermarci adesso. I bambini in Etiopia hanno bisogno di tutto l'aiuto che l'Occidente può dare. Sapete come si chiamava la band che ha cantato Do They Know It's Christmas? Il gruppo si chiamava Band Aid. Il nome è stato tradotto in gruppo di soccorso parafrasando il nome di un marchio americano di cerotti, ma qua stiamo facendo la storia, altro che cerotti. Salta subito alla mente la correlazione tra l'anno successivo al singolo e il nome Aid. I tempi non sono esattamente larghi per poter organizzare l'evento più ambizioso della storia, ma nell'estate del 1985, precisamente il 13 luglio, ha luogo il concerto benefico più famoso di sempre. Tra l'altro, vero aprifila di tutta quella serie di eventi, dischi, concerti più o meno famosi a scopo benefico che poi la storia ci ha consegnato. Non ultimo, il One World Together at Home del pandemico 2020. Il Live Aid lo conosciamo tutti, anche i più giovani che non l'hanno vissuto in prima persona. Un evento colossale tenuto in contemporanea in due paesi a 5 ore di fuso orario con praticamente tutto ciò che la musica poteva offrire. Tutti quelli che contano sono divisi tra il Wembley Stadium di Londra, il vecchio Wembley naturalmente, e il JFK Stadium di Filadelfia, tranne Phil Collins, che dopo la sua performance di Londra salirà di furia su un Concorde per esibirsi anche in New York.

Casey, perché nel 1985 non conta più quanti dischi puoi vendere, ma quanti soldi riesci a raccogliere per un evento benefico. Gli influencer del Live Aid sono tantissimi e hanno portato a sintonizzarsi sull'evento il 95% degli apparecchi televisivi mondiali. Ovviamente ci sono anche i Queen a Wembley. Anzi, a Live Aid ci sono i Queen e poi tutti gli altri. Tra l'altro all'inizio neanche accettarono l'invito, ma poi tra i consigli del manager e forse mossi da compassione per il giusto fine, accettarono. Si esibiscono alle 18:40, ora di Londra, e come tutti ebbero uno spazio di 20 minuti per poter rispettare una rigida tabella di marcia studiata nei minimi dettagli per il The Global Jukebox. Lo stato di grazia di Freddie Mercury è indescrivibile. Vi faccio una domanda. Lo avete mai sentito stonare? In qualsiasi concerto, registrazione, bootleg, take di prova, mai una nota fuori posto. E su questo c'è poco da discutere, dato che è considerata probabilmente la migliore voce maschile della storia della musica. Ma ascoltatevi bene quei 20 minuti. Sono qualcosa di follemente bello e perfetto. Primo risultato tra i video di YouTube. Salgono sul palco con la struggente Bohemian Rhapsody, cantata insieme al pubblico come Love of My Life a Rio di qualche mese prima, per poi passare a Radio Gaga. Ma è al minuto 6:50 del loro live che avviene qualcosa di straordinario. Mercury, forte dello stato di grazia di cui sopra, armato del microfono con asta corta, si lancia in una sorta di dialogo improvvisato coi 72.000 del pubblico, che è qualcosa di fantascientifico. Grida, canta col pubblico e raggiunge note di ottave non meglio precisate con una facilità disarmante, da ascoltare all'infinito fino al minuto 7:32. Risvegliati da questa sorta di trance, ripartono con il ritmo elettrico di Hammer to Fall dall'album The Works del 1984, l'album di I Want to Break Free, per poi passare alle divertenti e danzerecce note di Crazy Little Thing Called Love. Che fra i Queen e il pubblico ci sia un rapporto speciale è appurato, e non parlo solo del Live Aid. Concludono la performance con le due punte di diamante della loro discografia. Sentite come canta la platea sulla piccola parte di We Will Rock You e sulla già citata We Are The Champions. 20 minuti che probabilmente valgono quanto un'intera carriera di 15 album in studio e non so quanti altre tre raccolte, album dal vivo, cassette e DVD. Ho parlato di Freddie Mercury, certo, ma vogliamo parlare del resto del gruppo. Sir Brian May alla chitarra è preciso e incisivo. John Deacon al basso è virtuoso e presente, non facile per un bassista, e Roger Taylor è praticamente un metronomo dietro al grande kit batteria, oltre che ad un grande corista. I concerti di entrambe le città si concludono con la Band Aid ed il loro singolo natalizio a Wembley, in contemporanea ai cugini a stelle e strisce di USA for Africa, capitanati da Michael Jackson con We Are the World al JFK Stadium. Il destino di Wembley e dei Queen è indissolubilmente legato a quella data, a quel 13 luglio, anche se il gruppo ci tornerà di nuovo in concerto l'anno dopo, naturalmente, in vinile e doppio CD nel 92 ed anche in DVD dal 2003. Una performance leggendaria, riconosciuta anche dagli addetti ai lavori come una delle più grandi di sempre. Sinceramente, non avrei voluto essere nei panni del povero David Bowie, salito sul palco per i successivi 20 minuti. Impensabile cercare di avvicinare una performance del genere, impossibile tentare di emularla.

Bentornati a The Night Life. Stiamo per partire con una nuova puntata, una nuova compilation di grande musica, come sempre selezionata, con le nostre atmosfere.